Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Notte di notte, la notte con noi, la notte con la tua radio.
2: La notte con la tua radio.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
1: La notte con la tua radio.
0: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 3.
4: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

0: Notte di Note.
1: Notte di Note.
0: Notte di Note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Notte di note, la notte con noi, la notte con la tua radio,
2: la notte con la tua radio.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Notte di notte, la notte con noi, la notte con la tua radio.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: notte di notte, la notte con noi, la notte con la tua radio.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Morì.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora, perché l'acqua non bolle?
7: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
6: Amore, non credo che funzioni proprio così.
7: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
6: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Da 10 anni

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!

0: da Freaks tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Freaks, fatti furbo, vieni Freaks.
2: I love you Freaks.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario. Edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva il suo pallone per strada. È successo ieri a Colle Beato. L'impatto è stato violentissimo, il parabrezza in frantumi, il sangue sull'asfalto proprio sotto la ruota anteriore del mezzo pesante di Brescia Trasporti sono la testimonianza più cruda e spietata di quello che è successo. Il ragazzino residente in paese è stato trasportato in condizioni disperate al Papa Giovanni XXIII di Bergamo a bordo dell'elisoccorso atterrato a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo l'investimento. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che un motociclista, durante una prova al centro fiera di Montichiari, dove era in corso ieri il Festival dei Motori, abbia investito alcune persone del pubblico che si trovavano nei vari stand allestiti per la manifestazione. L'incidente è molto grave, sul posto è atterrato anche l'elisoccorso, sul caso indagano i carabinieri. Ad essere investita è stata una coppia, marito e moglie, ad avere la peggio l'uomo di 55 anni che si trova in rianimazione al civile e sarebbe in pericolo di vita. Più lievi ma comunque serie le ferite riportate dalla donna e dal motociclista, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Pedinamenti, minacce sul luogo di lavoro e sotto casa, fino alle ripetute minacce di morte. Per questo un 47enne straniero, domiciliato a Ghedi, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. L'arresto è stato eseguito durante i controlli straordinari effettuati a Orzi Nuovi. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia. Il 47enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Colori, artisti, musica, ballerini e infine migliaia di persone. Per due giorni Flero si è riempita di vita con le strade attraversate da famiglie, bambini, ragazzi e anziani, tutti accomunati dalla curiosità e dalla voglia di partecipare a un evento eccezionale. La Street View Jam ha superato i confini della street art per diventare una vera festa di paese, capace però di richiamare appassionati anche dall'estero e di lasciare sui muri qualcosa che resterà ben oltre la fine della manifestazione. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
7: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ed eccoci in diretta anche questa mattina. Buongiorno da Alex Rusconi. Che giorno è oggi? È lunedì. Eh sì, si riparte. Si fa fatica, lo so. Mi metto anche nei vostri panni perché mi sono svegliato anch'io stamattina presto dopo un weekend in cui si è potuto dormire. Ma il lunedì si riparte comunque alla grande. Oggi è il 21 di settembre ed è un giorno speciale. Poi vedremo, entreremo nel merito di questa giornata speciale. Riparte un altro. Un'altra settimana speciale piena di cose belle sia per quanto riguarda la radio che gli eventi e tutto quello che succede a Brescia e provincia. Continua anche una temperatura buona per in qualche modo illudersi di essere quasi ancora in estate, perché anche oggi farà caldo, così come ha fatto caldo nel weekend. Ma noi quello che interessa è ripartire questa mattina, cercare è di svegliarci nel modo migliore possibile per poi andare a lavorare oppure andare a scuola. Naturalmente io cerco di accompagnare proprio questa fase molto delicata con la giornata della giornata e lo faccio con la musica e l'informazione di Radio Brescia 7, ovvero gli ingredienti che ben conoscete da tanti anni, da 49 anni, da quasi 50 anni, perché noi tra pochi mesi compiremo proprio 50 anni, 50 anni di radio. Allora, la musica di ieri, la musica di oggi, quella italiana, quella internazionale, insomma trovate per forza anche quella che piace a voi tra le tante canzoni selezionate ogni giorno da Fulvio Marini. L'informazione anche qui, tutta l'informazione possibile, da quella di casa nostra a quella italiana fino a quella internazionale, nel nostro giornale orario è sempre aggiornato, che trovate all'ora esatta per quanto riguarda l'informazione locale e alla mezz'ora a partire dalle 8:30 con quella dall'Italia e dal mondo. Tra poco peraltro ci regaliamo anche la prima pagina del giornale di Brescia, la leggerò io, in realtà la sto già leggendo, e tra poco ve la leggerò in diretta così da prepararvi alle notizie principali del giorno. E poi cosa manca? Manca il numero WhatsApp, quello che vi do ogni mattina per mettervi in contatto con noi, il 334 907 9007. Allora cercate di usarlo per mandarmi i vostri saluti, per raccontarmi come avete passato il weekend, qual è il vostro segreto per ripartire al mattino, ma anche solo per salutarmi o per salutare qualcuno che magari oggi compie gli anni o festeggia qualche anniversario. Dai, usate la radio per fare un bel regalo ai vostri amici che non vi costa nulla. Naturalmente ci sono anche modi utili per usare il numero WhatsApp, ovvero segnalarmi eventuali anomalie stradali, quindi code, rallentamenti, incidenti. Comunque sia, il numero è lì, a vostra disposizione, spero l'abbiate addirittura memorizzato nel vostro telefono, 334 907 9007.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
0: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
5: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
6: Amore, vai a correre?
5: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
6: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
5: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
6: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plane. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Il nuovo singolo di Ultimo ci porta nella prima pagina del giornale di Brescia virtualmente, perché adesso ve la leggo io, vi leggo le notizie principali, dopodiché potete ovviamente approfondirle acquistando il giornale in edicola oppure andando sul sito giornaledibrescia.it. Tutte le mattine ci regaliamo questo momento, questa piccola rassegna stampa. Vi ricordo che il giornale di Brescia, volendo, a parte i boomer come me che amano avere in mano la versione cartacea, lo potete leggere anche attraverso la app del GDB, che potete scaricare gratuitamente, che vi permette di leggere il giornale ma anche di guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto, e naturalmente con l'app potete ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana ovunque voi siate. Ma veniamo a noi, ce l'ho in mano io il giornale, quello vero, quello cartaceo, giornale di Brescia di oggi, lunedì 21 settembre, taglio alto dedicato alla campagna elettorale che è già cominciata. I big della politica sfoderano slogan e misure bandiera, Meloni tetto agli stranieri in aula, Conte basta fondi all'Ucraina. E sì, perché ci sono stati un sacco di, come dire, convention durante questo weekend, Phoenix e poi Pontida per quanto riguarda la Lega, Nova per i 5 Stelle e poi Schlein invece era all'evento di Open. Insomma, ciascuno ha avuto modo, ha avuto un microfono e una platea per iniziare la campagna elettorale, anche con qualche slogan, tanti anzi. La politica anche nella spalla di Massimiliano Panarari, leader ai blocchi di partenza, la lunga corsa verso le urne, il tema è ancora quello. L'onda nera di AfD dilaga nel Mecklenburgo, Linke conquista Berlino, disastro CDU, ma Merz non si dimette e rilancia, risponderò con le riforme. Veniamo a casa nostra, moto sulla folla al Festival dei Motori, un ferito grave, e poi insegue la palla, bus lo investe, un 12enne in fin di vita, l'incidente ieri a Collebeato. Furto sventato al comando dei vigili del fuoco in città, dove un marocchino di 24 anni ha cercato di portar via una Fiat Ducato, e niente da fare. Grande festa a Borno per la sezionale degli alpini Camuni, domenica di celebrazioni per l'ANA, già proiettata verso la adunata nazionale che, come ben sapete, arriverà a Brescia il prossimo anno nel 2027, ma il conto alla rovescia è già iniziato. La fotonotizia del giorno è dedicata alla Serie C, al calcio, e anche perché ieri c'erano i riflettori puntati sull'Union Brescia che doveva vincere, ha vinto direi anche abbastanza con un buon margine contro l'Alcione Milano. Il Brescia porta a casa, insomma, un poker 4-0. Siamo rimasti comunque a meno 4, ecco, sul Cittadella che continua a guidare la classifica, però intanto la vittoria di ieri ha dato, come dire, una sferzata di speranza ai tifosi dopo due pareggi bruttini, va detto. Quindi vabbè, oggi ne parleremo anche meglio, vi racconterò anche cosa è successo sugli altri campi, intanto godiamoci questo 4-0 dell'Union Brescia sull'Alcione Milano. Ieri sera l'ho seguita anche, tra l'altro, proprio su Radio Brescia 7 con Michele Iacobello e Alfredo Novello. Detto questo, abbiamo esaurito le notizie della prima pagina del giornale di Brescia, possiamo proseguire con la musica di Radio Brescia 7. Adesso arriva Bruno Mars e la sua Oh My Soul, sono le 7:28, appena scattate su Radio Brescia 7, la radio che dà voce

0: La voce di Olivia Rodrigo, bellissimo questo pezzo. Io ero innamorato del suo singolo precedente, però devo dire che mi sto affezionando anche a questo singolo. Alle 7:34 minuti iniziamo a dare un'occhiata ai vostri messaggi. Partiamo da Gabriele di Botticino, che ci manda il pensiero del lunedì, che visto che è lunedì, insomma, è un pensiero breve, conciso, ma molto importante. Non chiederti se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma con chi bere quello che resta. Quindi la vita presa comunque con ottimismo. Il bicchiere non è mai mezzo pieno o mezzo vuoto, in realtà, dipende dalla nostra, come dire, propensione ad essere ottimisti o essere pessimisti. Ecco, il nostro Gabriele di Botticino dribbla il problema e con il bicchiere davanti a noi, invece di dirci se è mezzo pieno, se è mezzo vuoto, pensiamo: ma con chi potrei berlo questo bicchiere? Mi piace tantissimo questa mentalità. C'è il nostro Massimo che ci scrive: buongiorno Alex, weekend trascorso come al solito in Val Camonica, sabato ultima raccolta di funghi, 3,8 kg, però domenica giornata dedicata al trekking. Buon inizio settimana, ciao da Massimo e Forza Brescia. Questi funghi, questi 3,8 kg, ci manda la fotografia Massimo, devo dire che sono bellissimi, quindi complimenti anche per questo weekend fruttuoso in Valle Camonica. Bravissimo, sicuramente questo è un lunedì per Massimo che inizia nel migliore dei modi, perché ti sarai rinfrancato, ti sarai riposato, quindi lavorare comunque pesa un po' meno quando si hanno alle spalle weekend come quello di Massimo. Adesso c'è Emma Marrone.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: Naturalmente non è Emma Marrone, come ho annunciato, ma è Ernia con questa dedica alla sua Milano alle 7:39 minuti. Non c'è stata neanche un errore di programmazione, sono io che non ci vedo più niente. Ho visto e ho detto Emma, invece era Ernia, va bene. Andiamo a cambiare gli occhiali, va. La diretta continua tra poco, anche il meteo come sempre alle 7:45 precise.
1: In auto, a casa, al lavoro, qualsiasi cosa stiate facendo, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7. Buongiorno Brescia, con Alex Rusconi.
2: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con 2 vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
3: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
4: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
8: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più.
2: Ed eccoci entrati anche nel nostro spazio dedicato al meteo, puntualissimi alle 7.45. Ogni giorno andiamo a leggere le previsioni tramite i bollettini che ci sono forniti dagli amici di meteopassione.com. Oggi ringrazio in particolare Marco Borgogni, domani invece, come sapete, ci sarà Riccardo Paroni, perché il martedì e il venerdì c'è Riccardo Paroni e quindi con lui riusciamo a fare anche, come dire, un approfondimento, a parlare un pochino in maniera più ampia, no? A sventagliare meglio quelle che sono le previsioni del tempo per la giornata e per i giorni successivi. Oggi invece ci occupiamo proprio del bollettino di oggi, lunedì 21 settembre. Allora, nel pomeriggio e in serata su tutta la provincia cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nuvolosità alta e velature, ventilazione debole o moderata settentrionale in quota, debole orientale in pianura, temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Quindi oggi è un'altra bella giornata di sole con poche nuvole e comunque alte, senza precipitazioni, e con le temperature in lieve aumento. Si era già previsto che oggi ci sarebbe stata una mini ondata, non di caldo, e non arrivano 38 gradi ovviamente, però 28-29 gradi probabilmente ci potrebbero essere nel pomeriggio, quindi un bel caldo estivo in questo lunedì 21 di settembre. Grazie quindi a Marco Borgogni, grazie a meteopassione.com. Il meteo torna domani a quest'ora insieme a Riccardo Paroni.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutti

America, la voce è quella di David Bowie. Mamma mia ragazzi, ci manca tantissimo anche David Bowie, e sono già passati 10 anni dalla sua scomparsa. Io ho un ricordo bellissimo, perché nel 1998 David Bowie venne a Brescia con un concerto bellissimo allo stadio. Io c'ero con un biglietto pagato 140.000 lire, quindi biglietto piuttosto caro per un posto in prima fila, letteralmente. Però devo dire che sono stati i soldi meglio spesi della mia vita per quanto riguarda un concerto. Grande David Bowie. Allora c'è Paola da Calcinatello che ci manda il suo buongiorno. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia, buona settimana a tutti noi da Paola da Calcinatello. Buona settimana davvero di cuore a Paola e a tutti coloro che avranno voglia di scriverci al 334 907 9007. Dai usatelo il numero WhatsApp. Io intanto vi regalo un altro pezzo di grande emozione. La voce è quella di Pino Daniele, ci manca anche lui, questa è la sua Io per lei.

0: Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: is a ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 8.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva il suo pallone per strada. È successo ieri a Colle Beato. L'impatto è stato violentissimo, il parabrezza in frantumi, il sangue sull'asfalto proprio sotto la ruota anteriore del mezzo pesante di Brescia Trasporti sono la testimonianza più cruda e spietata di quello che è successo. Il ragazzino residente in paese è stato trasportato in condizioni disperate al Papa Giovanni XXIII di Bergamo a bordo dell'elisoccorso atterrato a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo l'investimento. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che un motociclista, durante una prova al centro fiera di Montichiari, dove era in corso ieri il Festival dei Motori, abbia investito alcune persone del pubblico che si trovavano nei vari stand allestiti per la manifestazione. L'incidente è molto grave, sul posto è atterrato anche l'elisoccorso, sul caso indagano i carabinieri. Ad essere investita è stata una coppia, marito e moglie, ad avere la peggio l'uomo di 55 anni che si trova in rianimazione al civile e sarebbe in pericolo di vita. Più lievi ma comunque serie le ferite riportate dalla donna e dal motociclista, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Pedinamenti, minacce sul luogo di lavoro e sotto casa, fino alle ripetute minacce di morte. Per questo un 47enne straniero, domiciliato a Ghedi, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. L'arresto è stato eseguito durante i controlli straordinari effettuati a Orzi Nuovi. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia. Il 47enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Colori, artisti, musica, ballerini e infine migliaia di persone. Per due giorni Flero si è riempita di vita con le strade attraversate da famiglie, bambini, ragazzi e anziani, tutti accomunati dalla curiosità e dalla voglia di partecipare a un evento eccezionale. La Street View Jam ha superato i confini della street art per diventare una vera festa di paese, capace però di richiamare appassionati anche dall'estero e di lasciare sui muri qualcosa che resterà ben oltre la fine della manifestazione. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
0: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Release the Pressure, la voce è quella di Calvin Harris. Adesso sono le 8:11, siamo entrati nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo lunedì 21 settembre. Allora ormai ci siamo e siamo ripartiti alla grande. Un'ora fa vi ho detto: dai che svegliatevi pian piano, dai che vi aiuto a, come dire, far prendere forma questo lunedì. Adesso ci siamo, perché molti di voi sono già al lavoro, molti sono già a scuola, alcuni invece ci stanno andando perché cominciano alle 8:30, però siete ben fuori dal letto, ecco, diciamo, magari con gli occhietti già belli svegli e carichi, anche perché poi si esce di casa, in questi giorni c'è anche una bella arietta fuori, però si sta bene, quindi è un contributo, no, alla ripartenza. Voglio salutare Ilaria, anzi voglio fare gli auguri di buon compleanno a Ilaria. Mi unisco agli auguri delle colleghe, ovvero le ragazze della Confstir, e quindi so che Ilaria in realtà ha compiuto gli anni sabato, però oggi arrivano gli auguri di tutte le colleghe, non diciamo l'età, naturalmente, però salutiamo Ilaria davvero di cuore. Mi auguro che quest'oggi possa esserci per te una grande festa. Qualora non sia così, la grande festa te la regalo io. Questo è un pezzo dei Pooh di qualche anno fa, intitolato proprio La Grande Festa, che oggi è tutta per Ilaria. Alle 8:13, questa è Radio.

0: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
1: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più! Raga, time out!
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.000

0: pezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendi le due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: È il nostro Zuccone a cui lascio la parola.
1: Buongiorno, ciao dallo Zuccone, buon inizio settimana davvero, che fine settimana fotonico che è stato. 7.54, 19 gradi, siamo in quel di Desenzano, si sta veramente bene, anche il clima è perfetto. Dove si va oggi al mercato? Andiamo carrellata dai mercati Calvisano, Montirone, Moniga, Castenedolo, Arovato, Assirmione, Pozzolengo, Paderno, Franciacorta, Monticelli, Brusati, e a Brescia c'è il mercato agricolo di Campagna Amica. Buon inizio settimana, ciao dallo Zuccone, passi il rugby. Ciao Botanico, ciao!
0: Grande lo Zuccone come sempre che ci segnala i mercati, andate al mercato e poi con questa bella giornata, c'è un po' nuvoloso in questo momento però non dovrebbe piovere, quindi potete andare serenamente a fare le vostre spesucce al mercato se avete voglia, magari in uno di quelli che ci ha segnalato Gianluigi questa mattina. Alle 8.24 si va avanti con la musica e tra poco la prima edizione del giornale orario nazionale.

La città degli angeli, Los Angeles. Achille Lauro e il suo nuovo singolo ci porta alle 8:23 minuti su Radio Brescia 7. Oggi è lunedì, è il 21 di settembre, ma di lunedì non riparte soltanto il lavoro, la scuola e quant'altro, ma ripartono anche i mercati a Brescia e provincia. E a segnalarci i mercati di oggi, anche questa mattina, c'è

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda, restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex.

0: Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

pezzo bellissimo, devo dire, queste due voci, maschile e femminile, questo connubio di voci meraviglioso ci trasferisce un'esperienza magica, come spesso la musica poi fa, è un'atmosfera particolarmente bella. Allora, buon lunedì Alex e a tutti voi di Radio Brescia 7, questa è Tea che ci scrive e che come sempre ci segnala una cosa interessante, perché il 21 settembre del 1937, quindi esattamente 89 anni fa, esce nel Regno Unito Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien. Il successo del romanzo spinge l'editore a chiedergli un seguito e così nasce Il Signore degli Anelli, Lord of the Rings, un romanzo che poi è diventato ovviamente un cult e poi ha dato origine non soltanto ai famosi film di Peter Jackson, quelli sono recenti, sono del 2000, ma già prima aveva dato origine a diverse serie sia animate, anche se era difficilissimo cercare di ricostruire la Terra di Mezzo creata da Tolkien, e alla fine ce l'ha fatta, devo dire, in modo straordinario proprio Peter Jackson, anche perché i film di Jackson, la trilogia di Jackson, ha vinto anche diversi Oscar. Anzi, uno dei tre, se non sbaglio l'ultimo, è il film che ha vinto più Oscar della storia del cinema, insieme a Titanic e Ben-Hur, 11 statuette. Quindi Tolkien sarebbe sicuramente stato soddisfatto e fiero della ricostruzione di Peter Jackson. Detto questo, grazie a Tea per la segnalazione, è sicuramente un anniversario importante per i tantissimi appassionati al Signore degli Anelli.

La voce di Sara Toscano insieme a Mida per questa Semplicemente, che è il nuovissimo singolo che li vede protagonisti insieme. Io saluto il Fornaio Matto e anche Roby Iveco, entrambi ci hanno mandato il loro saluto questa mattina, sono due storici ascoltatori di Radio Brescia 7. E poi ci sono anche Silvana e Ugo che mi scrivono: buongiorno Alex, buongiorno ascoltatori, siamo ufficialmente in autunno e allora via, percorriamo anche questa settimana che sia buona per tutti. Ciao da Silvana e Ugo, sempre molto positivi, devo dire, Silvana e Ugo, e io sono contento, mi auguro sempre che tutti gli ascoltatori siano positivi, come lo sono anch'io, ormai mi conoscete, sono proprio un ottimista di carattere, mi piace pensare sempre al meglio e non al peggio, e quindi sì, una buona settimana per tutti, anche se inizia l'autunno, che è una stagione un po' malinconica, ma vediamone i lati belli, i colori, l'autunno è meraviglioso.

0: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Mafflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Mafflan, porte aperte alle opportunità.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
5: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva il suo pallone per strada. È successo ieri sera a Colle Beato. L'impatto è stato violentissimo, il parabrezza in frantumi, il sangue sull'asfalto proprio sotto la ruota anteriore del mezzo pesante di Brescia Trasporti sono la testimonianza più cruda e spietata di quello che è successo. Il ragazzino residente in paese è stato trasportato in condizioni disperate al Papa Giovanni XXIII di Bergamo a bordo dell'elisoccorso atterrato a poche centinaia di metri del luogo del sinistro. Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto poco dopo l'investimento. Weekend movimentato al comando dei vigili del fuoco di via delle scuole a Brescia, dove nella notte tra sabato e domenica un 24enne ha tentato di rubare un mezzo dei pompieri. Un tentativo che però è stato fermato prima dagli stessi vigili del fuoco in servizio e poi dagli agenti della polizia locale di Brescia intervenuti prontamente, che sono riusciti a bloccare e arrestare il fuggitivo. Il ragazzo marocchino senza fissa dimora si era introdotto al comando ed era salito su un Fiat Ducato cercando poi di scappare col mezzo. Ora deve rispondere di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio. Si celebreranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Moniga i funerali di Sara Stefini, la 45enne morta e dopo un malore improvviso pochi giorni dopo il matrimonio. Viveva in paese con Davide e Martina. Il 12 settembre scorso la coppia aveva celebrato le nozze con rito civile a Polpenazze. Bresciana di origine, Sara aveva studiato lingue orientali a Venezia e trascorse molti anni all'estero. Aveva lavorato nel settore dell'abbigliamento in Cina e vissuto anche in Turchia e a Capoverde. Poi il ritorno in Italia. Il malore l'ha colpita nella serata di mercoledì 16 settembre nella casa che condivideva con Davide. Il marito ha chiamato subito i soccorsi, ma nonostante il trasferimento alla poliambulanza di Brescia, Sara è morta quella stessa sera. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Ci piace moltissimo questo brano di Safe. Parlar d'amore è il suo nuovo singolo e questa mattina ci porta nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia. Sono le 9:11 su Radio Brescia 7, che è la radio che dà voce al tuo mondo. Allora, in questi giorni si sono festeggiati tra gli altri anche i 500 anni della Beretta. È vero, una fabbrica di armi, quindi un argomento un po' delicato da trattare, specialmente in questo periodo storico. Però va detto, la Beretta è un'eccellenza, peraltro di casa nostra, perché è un'eccellenza bresciana ed è nata proprio 500 anni fa, perché il primo documento che abbiamo appunto che riguarda la Beretta è del 1526, quando Mastro Bartolomeo Beretta consegna 185 canne d'archibugio all'arsenale di Venezia. Come facciamo a saperlo? Perché quel documento lì esiste ancora ed è conservato presso l'archivio di Stato di Venezia, perché per quella fornitura di archibugi vennero appunto dati 296 ducati dell'epoca, e quello scontrino, tra virgolette, quella ricevuta esiste ancora oggi, e quindi sono 500 anni da quella ricevuta. Magari di fatto Beretta già lavorava da tempo, però non lo sappiamo. Quello è la prima fonte storica. Da allora, insomma, sappiamo, no? La Beretta è cresciuta, ormai sono sostanzialmente 16 generazioni passate da quel 1526, e da piccola attività artigianale la Beretta è diventata una holding sostanzialmente mondiale. 500 anni di storia, prodotti diciamo così spediti in tutti i paesi, circa 80 paesi che in qualche modo ospitano una sede Beretta. E pensate che soltanto la sede di Gardone Valtrompia, che è comunque quella principale, produce circa 1500 armi al giorno. Nel tempo poi attorno alla Beretta si è creato un gruppo internazionale che oggi riunisce 50 società, 20 marchi, 6000 dipendenti in tutto il mondo e un fatturato da 1,68 miliardi di euro, questo perlomeno nel 2025. E allora buon compleanno a Beretta, 500 anni e non sentirli, direi, visto che è più viva che mai, più attiva che mai, anche perché, e qui devo dire un purtroppo, il mercato delle armi non va mai in crisi. 9:13, si va avanti con la musica di Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Tra poco leggo anche gli ultimi messaggi che sono arrivati al 334 907 9007.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Time out!
2: Ragazzi, è il momento!
3: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
3: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
5: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
6: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio.

0: Sa Ovest.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci piace? Ci piace il nuovo singolo di Cesare Cremonini che si intitola Paparazzi, proprio come un brano di un po' di anni fa di Lady Gaga. Qui però, insomma, il tema è leggermente diverso. 9:22 minuti su Radio Brescia 7. Mi fate salutare Gabriella che ci scrive: buongiorno Alex, buon lunedì, buon inizio settimana, ti do un assaggio del fantastico posto di Lerici, Liguria, e mi manda un sacco di fotografie, un sacco, insomma sono 7-8 fotografie, ma di una bellezza pazzesca. Me le sto sfogliando adesso, anche perché alcune le ha fatte al tramonto o all'alba, ma penso tramonto e quindi sono ancora più suggestive. Grazie a Gabriella per aver condiviso con me, insomma con noi, ma dico con me perché io sono l'unico che mi sto godendo le fotografie che Gabriella ci ha mandato da Lerici. Direi un altro panorama, eh sì, rispetto a quello che vediamo noi con le auto qui la mattina. Buongiorno anche da Fulvia di Lumezzane, che ci manda un bel messaggio. La vita è strana, ci vuole la tristezza per sapere cosa sia la felicità, il rumore per apprezzare il silenzio e l'assenza per valutare la presenza. Grazie anche alla nostra Fulvia di Lumezzane per questo pensiero sul quale siamo assolutamente d'accordo. Peraltro questo sabato pomeriggio sarò a Lumezzane con una bella tappa del concorso Miss Mister Moda.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Ellie, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem, Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del Carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.

0: spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
6: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora, perché l'acqua non bolle?
7: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
6: Amore, non credo che funzioni proprio così.
7: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
6: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
8: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Voi non avete idea di quanto mi piaccia questo singolo di Brescia. Serenamente si intitola e ha soltanto un difetto, che dura troppo poco, 2 minuti e 50. Poteva farlo durare un po' di più. Mi piace tantissimo questo brano. 9:41 minuti, sempre qua in diretta su Radio Brescia 7. Sono Alex Rusconi con voi ancora per insomma una ventina di minuti, fino alle ore 10, quando poi daremo la parola a Maddalena. Ma intanto ho ancora il tempo di parlarvi di un po' di cose, per esempio di parlarvi del Museo della Carta di Toscolano Maderno. Oggi sul Giornale di Brescia c'è una pagina intera dedicata a questo museo, che devo dire non è conosciutissimo da tutti i bresciani, ma che merita sicuramente una visita nella Valle delle Cartiere. Ci sono intanto le filigrane antiche, i marchi impressi dai cartai nel 1700 sui fogli, da ammirare, le vasche di macerazione dove si facevano macerare gli stracci per produrre la carta, sono ancora quelle originali, pensate, del XIV secolo, e poi ci sono i volumi del Cinquecento nella sala dedicata agli stampatori paganini, e sono in mostra questi preziosissimi volumi stampati proprio a Toscolano nella prima metà del Cinquecento. Poi c'è la sala della stampa con i torchi, gli inchiostri, proprio le lettere proprio ancora in metallo, che venivano per comporre le frasi, per comporre le pagine. Mi sto emozionando, ecco perché parlo così, perché a me piace tanto, è un argomento che amo particolarmente. E poi i fogli di carta da asciugare, insomma si fa un salto indietro nel tempo andando a visitare il Museo della Carta di Toscolano, ripeto, nella Valle delle Cartiere. Ma perché ve lo sto dicendo? Perché in realtà non c'è tantissimo tempo, perché il museo apre il 28 marzo e chiude l'11 ottobre, quindi avete ancora meno di un mesetto per poter visitare questa meraviglia della nostra provincia. C'è una bella intervista oggi sul Giornale di Brescia alla direttrice Serena Goldoni, che guida il museo da un annetto e che ha una passione pazzesca per l'argomento. Quindi comprate il giornale anche soltanto per questo articolo. Adesso c'è Shania Twain, Man I Feel Like a Woman.

like a woman. Man, I feel like a woman, Shania Twain. E adesso parliamo di teatro, perché ci sono poche attrici affascinanti e carismatiche come Pamela Villoresi, che fortunatamente è spesso nella nostra città e nella nostra provincia. Sarà qui anche stasera, perché prosegue il festival le 10 giornate, e questa sera l'appuntamento è nella chiesa di San Cristo a Brescia alle 20:30 con lo spettacolo Il peso della farfalla, prima produzione teatrale promossa da Fondazione Una e tratta dal celebre e anche omonimo romanzo di Henry De Luca. Sarà proprio Pamela Villoresi la grande protagonista di questa serata, la cui straordinaria forza interpretativa dialogherà con una fitta simbiosi artistica, ovvero con le note e le improvvisazioni al pianoforte del maestro Cyril Lenn. E quindi abbiamo tre nomi pazzeschi, il maestro Lenn al pianoforte, Pamela Villoresi alla parte recitativa e tutto naturalmente scritto da Henry De Luca. Da non perdere quindi l'appuntamento di questa sera alle 20:30 nella chiesa di San Cristo, che si inserisce nel ricco cartellone della 21esima edizione del festival Le 10 giornate.

Nuovo di Zack a questo singolo dei Planet Funk insieme a Steve Edwards, si intitola Rewind My Mind. Purtroppo è molto bella, ma ci porta alla fine del nostro programma perché il tempo a mia disposizione è scaduto. Vi lascio in compagnia di Maddalena Damini con la prima puntata del magazine settimanale, e da non perdere oggi nel magazine TV di mezzogiorno l'intervista di Maddalena con Anna Ciucitu, la campionessa di Taekwondo, che verrà proprio qui nei nostri studi per raccontare il suo mondo. Io invece torno domani alle 7 puntuale con Buongiorno Brescia. Domani nella puntata del martedì ritroveremo anche l'amico Riccardo Paroni per esaminare più a fondo il meteo, e quindi naturalmente vi invito assolutamente a non mancare, ad essere qui con me come ogni mattina con i vostri messaggi e con la vostra presenza. Adesso vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me in questa bella mattinata, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A domani, un abbraccione e fate i bravi.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Buoni? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: A Brescia, Rezzato, Chiari.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
13: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma stando alle prime informazioni sembrerebbe che un motociclista ieri, durante una prova al centro fiera di Montichiari, dove era in corso il Festival dei Motori, abbia investito alcune persone del pubblico che si trovavano nei vari stand allestiti per la manifestazione. L'incidente è stato molto grave e sul posto è atterrato anche l'elisoccorso. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Ad essere investite è stata una coppia, marito e moglie, ad avere la peggio l'uomo di 55 anni che si trova in rianimazione all'ospedale civile di Brescia e sarebbe in pericolo di vita. Più lievi, ma comunque serie, le ferite riportate dalla donna e dal motociclista, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento, dove è ricoverato con prognosi riservata, il ventenne Camuno, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto attorno alle 3 di ieri mattina a Borno. Il giovane residente in zona stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro un'autovettura parcheggiata lungo la strada. L'impatto è stato violento. Il ventenne è stato soccorso dal personale del 118 e, privo di conoscenza, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Trentino, dove si trova tuttora ricoverato. Pedinamenti, minacce sul luogo di lavoro e sotto casa, fino alle ripetute minacce di morte. Per questo un 47enne straniero, domiciliato a Ghedi, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex moglie. L'arresto è stato eseguito durante i controlli straordinari effettuati a Orzi Nuovi. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia. Il 47enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Madame e Annalisa, si chiama Amica. Amici miei, buongiorno e bentrovati. È stato un bel fine settimana per Radio Brescia 7. Salutiamo tutti quelli che ci hanno raggiunto, erano in 1005 venerdì nella seconda parte del pomeriggio per la Pigiama Run. E anche il fine settimana che sta per arrivare non sarà da meno, ma ve lo racconto nel corso di questa mattina, anche perché adesso la sigla è pronta e allora noi partiamo.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
0: Alex torna domani alle 7, adesso tocca a me prendere via il magazine.

prima per cominciare ci siamo giocati una coppia artistica italiana, Madame e Annalisa, e adesso una super coppia internazionale. La canzone è stupenda, si chiama Still, Karol G insieme a Bruno Mars. Le 10:15, buongiorno, bentrovati. Abbiamo salutato gli amici che abbiamo incontrato alla Pyjama Run venerdì sera per il progetto Sport Therapy in supporto del reparto di oncoematologia pediatrica degli ospedali civili. E adesso ci proiettiamo a quello che sarà il prossimo appuntamento domenica mattina, una domenica ricca perché si parte in diretta dalle 9:30 per la Race for the Cure, poi linea a Padeng per la Radio in Piazza con Giorgio, poi nuovamente linea a Campo Marte per la seconda parte della diretta. Insieme alla sottoscritta ci sarà Alex Rusconi e poi in console Fulvio Marini, quindi insomma sarà una mattinata molto molto molto intensa. Lo so, ho la voce nasale perché sono raffreddata, alzi la mano chi di voi ha subito un po' questi sbalzi di temperatura strampalati per cui vive la situazione che sto vivendo io. Va bene, non è un problema, sarà una bella mattinata anche questa, grazie a per esempio l'ospite che viene a trovarci a mezzogiorno, una grande campionessa di taekwondo, si chiama Anna Chukitu, lei è una campionessa italiana che però nasce in Moldavia, poi si sposta a 11 anni e da lì comincia la sua storia non solo di cittadina che voleva a tutti i costi essere italiana e riuscirà a diventare solo nel 2023, ma anche la sua storia da atleta. Insomma, ci sarà modo di fare questa bella chiacchierata, accadrà a mezzogiorno in diretta non solo qui su Radio Brescia 7 ma come sempre accade anche su Teletutto canale 16. Per tutti gli amici che ci guardano dalla Lombardia e che sono interessati alle storie che racconteremo, magari vi dico altri ospiti che ci raggiungono questa settimana, ma lasciamo spazio agli U2.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
7: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti, scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Daimschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, la AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader della AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost.
3: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
5: Amore, vai a correre?
4: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
5: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
4: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
5: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

bambola della Mattel Barbie, che ha un nuovo amico, si chiama Lenny di nome, Kravitz di cognome, che non è più solo un cantante, autore, musicista, produttore discografico, attore, designer pluripremiato, è anche il nuovo Ken. Questo 2026 prosegue all'insegna dei festeggiamenti per i 65 anni di un personaggio riconosciuto come icona globale, culturale e di stile, molto più che un fidanzato di, e quindi Lenny Kravitz è diventato il nuovo Ken. L'omaggio alla star è anche un modo per celebrare il suo Blue Electric Light Tour e la sua eredità artistica. Grande talento, tante sfaccettature. Lenny Kravitz ha venduto qualcosa come 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ha battuto record del settore, ha ottenuto grandi consensi per i suoi contributi e la sua influenza nel mondo della musica. Dal canto suo, nel corso del 2026, Ken si è lanciato in nuove avventure con la collaborazione con Steve Aoki e la partecipazione a uno spot per il Super Bowl in qualità di ambassador. Quindi il marchio di Barbie ha scelto questo nuovo Ken, che ha 62 anni e li porta divinamente, e ovviamente sto parlando di Lenny Kravitz. Se parli di Lenny Kravitz lo devi ascoltare, ma proprio per forza. E allora, la bambola è venuta molto bene, il bambolotto di Ken è venuto molto bene, dal vivo è anche meglio. Lenny Kravitz con Again.

0: Il nuovo fidanzato di Barbie è Ken Lenny Kravitz. Tanta roba, devo dire. Brava Barbie, ottima scelta, condivido assolutamente. Lo abbiamo riascoltato con Again. In attesa che arrivino le 11, perché alle 11 torneremo ad informarvi su quanto sta accadendo a Brescia in provincia. Tra l'altro due notizie le trovo anche con respiro nazionale, tra poco ve le segnalo. Sono due fatti di cronaca assolutamente drammatici, di cui vi dirò fra poco, ma inseriti in quello che è il circuito del nostro giornale. Dopo Lenny Kravitz festeggiamo un matrimonio. Si è sposato infatti Ernia. Mi ha fatto molto ridere perché a celebrare è stato Jack La Furia. Questa è Berlino.
1: Sei partito.

ovviamente c'era anche la sua piccola bambina presente al matrimonio. Si è sposato Ernie e vi ho detto che ufficiale è stato niente meno che Jack La Furia. Sono amici da tanti anni, quello che è il circuito milanese che ha a che fare con il mondo del rap e del cantautorato più contemporaneo. Ernie ha riascoltato con Berlino. Le due notizie bresciane che hanno eco nazionale sono l'incidente del bimbo che, rincorrendo il pallone in strada, è stato travolto dal bus in gravi condizioni, e 12 anni, ripeto, è grave, non ci sono al momento aggiornamenti. E poi la prova della moto al Festival dei Motori a Montichiari, questo guidatore ha perso il controllo e ci sono tre feriti, uno dei tre sarebbe grave. Questi gli aggiornamenti che posso darvi adesso. Seguite, continuate a seguire i nostri giornali orario per avere tutti gli aggiornamenti reali.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Da 10 anni insieme a te!

0: Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Magazine con Maddalena Damini.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 11.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
0: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave caduta nella tarda mattinata di ieri per un ciclista che in gruppo stava percorrendo via Leonardo da Vinci a Montichiari. Da quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, la caduta sarebbe stata autonoma. Pare che la bici abbia avuto un problema meccanico e la ruota si sia sganciata. Purtroppo il ciclista, un 61enne di Montichiari, nella caduta ha battuto violentemente il volto a terra. Le sue condizioni sono parse subito preoccupanti. I mezzi di soccorso sono intervenuti in codice rosso. Si è reso necessario intubare sul posto, poi è stato trasportato in ambulanza al civile. Minaccia un ragazzo con un manganello telescopico per farsi consegnare i soldi di un presunto debito legato alla droga. È quanto contestato a un minorenne di Orzi Nuovi, un 16enne arrestato dai carabinieri durante i controlli straordinari effettuati nel paese orceano. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso i servizi di controllo del territorio organizzati nel centro del paese, nelle zone considerate più esposte a episodi di criminalità e degrado. I militari del nucleo operativo radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di un ragazzo di 21 anni residente in zona che ha raccontato di essere stato minacciato da un giovane conosciuto di vista. 18 comuni e una mobilità che per anni, secondo il presidente della comunità montana Massimo Ottelli, la Valtrompi ha subito anziché governato. Ora l'ente prova a cambiare scala. Il documento unico di programmazione prevede uno studio dell'intero sistema vallivo e Ottelli indica un orizzonte di 10-15 anni nel quale raccordo e trasporto pubblico rapido dovranno procedere insieme, con una prima indicazione destinata ad avere conseguenze anche sulla pianificazione urbanistica, preservare almeno fino a Villa Carcina un corridoio compatibile con il futuro passaggio di un sistema di trasporto rapido di massa. Colori, artisti, musica, ballerini e infine migliaia di persone. Per due giorni Flero si è riempito di vita con le strade attraversate da famiglie, bambini, ragazzi e anziani, tutti accomunati dalla curiosità e dalla voglia di partecipare a un evento eccezionale. La Street View Jam ha superato i confini della street art per diventare una vera festa di paese, capace però di richiamare appassionati anche dall'estero e di lasciare sui muri qualcosa che resterà ben oltre la fine della manifestazione. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

Caso Paradiso, agitare Coca-Cola nella seconda ora del magazine dopo aver ascoltato l'informazione subito dopo il disco hit. Noi continuiamo con la nostra musica in attesa dei tanti appuntamenti che ci vedono insieme. Ce n'è uno a cui tengo particolarmente, ma proprio è uno degli appuntamenti che sento di più in tutto l'anno, e sarà domenica mattina. Domenica mattina sarò sul palco della Race for the Cure insieme a tante tante

mancare una casetta nuova nuova con 20 garage. Pignore è un piccolo comune in Galizia, abituato da sempre a una vita lontana dai riflettori. Julio Iglesias ha pensato bene di prendersi una casa lì. Lui, secondo le prime informazioni circolate, ha acquistato questa super villa. Era in precedenza di un ex sindaco locale, era rimasta per tanto tempo assolutamente vuota. Adesso sto vedendo la panoramica dall'alto, è una casa enorme, apparterrà a lui, un bunker in Galizia con laghi artificiali e 20 garage come buon ritiro.

Steps si chiama così la novità di Olivia Dean. 11:30 tra meno di un quarto d'ora, quindi l'appuntamento con il nostro giornale orario. Vi continuiamo a tenere assolutamente aggiornati. Volevo fare complimenti a Union Brescia per questa prova di forza, perché nonostante avessero vinto, pareggiato, comunque c'era un po' di malcontento sulle prestazioni della squadra. Direi che dopo ieri abbiamo messo le cose in chiaro e il desiderio di andare in B è supportato anche evidentemente dalla prestazione con l'Alcione ad esempio, quindi prova di alto livello dei nostri biancazzurri. De Maria onnipresente, eleganza e qualità di Zennaro, Balestrero arma tattica utilissima, rischio inutile di Mercati. Questa è un po' la sintesi che trovate all'interno di giornalidibrescia.it, lo scrive Luca Chiarini, che dice anche Rizzo Pinna da spettacolo, gran gol di Crespi, e c'è la pagella appunto del nostro Brescia. Ancora musica italiana? Lui è anche bravo come giudice di X Factor, secondo me. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: 7 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Bricks, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
3: Bricks, fatti furbo, vieni Quicks.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Bricks della Lombardia.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
0: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, ad attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
3: Spot. Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
4: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
5: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
6: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
7: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007. Let's go.

Miley Cyrus con questo che è il suo nuovo singolo. Sono le 11 passate da 37 minuti, vi abbiamo aggiornato con l'informazione. Prossimo appuntamento adesso nel corso del pomeriggio, perché ci sono le due trasmissioni in onda anche in TV, quindi a mezzogiorno ci colleghiamo con Teletutto, canale 16, per l'intervista ad Ana Ciuchitu, campionessa di Taekwondo, e questo è l'ospite di oggi. Poi alle 13:06, proprio per essere precisissimi, l'appuntamento radio e TV sarà con Linea Diretta, condotto da Fabrizio Valli, per parlare di calcio a 360 gradi. Direi che almeno sul versante Union Brescia abbiamo tante cose belle da raccontare, e voi dovete esserci per partecipare a questa trasmissione, che è fatta tanto di contatto con voi attraverso le telefonate allo 030 28 84 544, ma anche attraverso i messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Vi segnalo, a proposito di sport, oggi c'è una sportiva a mezzogiorno, e anche domani, perché viene a trovarmi Pietro Colnago, ex cestista, giornalista, commentatore di basket e candidato alla presidenza della Federazione Pallacanestro Regione Lombardia. Mercoledì parleremo invece con la direttrice organizzativa del gruppo Foppa, perché presenta i nuovi corsi del Centro San Clemente, sto parlando di Benedetta Albini. Giovedì con noi Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, vicepresidente nazionale, per parlare di Librix e dei tanti ospiti che stanno arrivando a Brescia per presentare i loro libri. E ci sono tanti scrittori nazionali e internazionali, ma anche tanti bresciani. Venerdì 25, Stefano Cagol, che è l'artista italiano che presenta una bellissima mostra che sarà protagonista al Carme, quindi mi raccomando, non mancate.

appena arrivata ai nostri studi, Anna sarà con noi per parlarci di sport, ma non solo, della sua storia. Lo farà in diretta su Radio Brescia 7 e su Teletutto. Anna Ciuchito è stata da noi tanti anni fa e da lì in poi sono successe tante cose, e allora mi faceva piacere invitarla nuovamente per sentire da allora ad ora come è andata avanti la sua storia. Per cui appuntamento fra poco in diretta sia su Radio Brescia 7 che su Teletutto, ma qui la musica non si ferma.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Buoni? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
3: Eccoci, buongiorno, bentrovati agli amici di Telenotutto che in questo momento sono connessi con Radio Brescia 7. Resteremo Radio TV insieme per i prossimi 20 minuti abbondanti per farci raccontare la sua bella storia fatta di forza, di determinazione, anche a tratti di coraggio, che è la storia di una atleta, una campionessa di uno sport che è tutto da scoprire, per cui ci facciamo dire anche qualcosa legato alle regole. E sto parlando di Anna Ciucchitu. Buongiorno Anna, come stai?
4: Buongiorno, intanto ti ringrazio per questo invito.
3: No, grazie a te.
4: Sto bene, grazie.
3: Sono tanti anni che non vieni nel magazine. Facevamo un rapido conto, ci siamo viste qui l'ultima volta almeno 8 anni fa.
4: È passato un po' di tempo, sono cresciuta.
3: Sei cresciuta? C'è chi cresce, c'è chi invecchia, ma insomma è tutto un modo per guardare le cose dalle prospettive diverse. Soprattutto sono cambiate tante cose nella tua vita personale e da atleta, perché quando ci siamo viste una delle cose che ti faceva più male, perché ti consentiva di esprimerti meno nel tuo sport, che è il taekwondo, si dice così?
4: Sì, taekwondo, esatto.
3: Ok, era il fatto di non avere la cittadinanza italiana, perché tu arrivi dalla Moldavia, giusto?
4: Sì, esatto.
3: E arrivi in Italia quando avevi 11 anni.
4: È passato 20 anni abbondanti, anche di più.
3: Tra l'altro tu parli un italiano così perfetto che nessuno direbbe mai che non sei italiana.
4: Sono bresciana.
3: Sei bresciana. Hai anche, sì, velatamente un po' di accento bresciano ce l'hai, in effetti.
4: Poco, in realtà.
3: È vero. Anche perché con il tuo sport giri, hai girato tanto.
4: Ho girato tantissimo, ho visto diverse nazioni, perché non si sta mai fermi.
3: È vero.
4: La parte bella dell'atleta è quella che comunque visita il mondo un po',
3: certo,
4: per gli allenamenti e per le gare.
3: La cosa bella che possiamo dire rispetto all'intervista di tanti anni fa è che dal 2023 hai la cittadinanza italiana e questo ti consente di combattere, si dice combattere anche per il taekwondo,
4: esatto,
3: con la maglia dell'Italia.
4: Sì, diciamo che è stato un percorso lunghissimo. Forse è il caso anche un po' di lamentarmi, perché
3: ne hai facoltà, fai pure.
4: La cittadinanza è arrivata un po' tardi, a 23 anni, diciamo che è stato un percorso abbastanza impegnativo da percorrere, ecco, perché comunque ho dovuto fare, sorpassare diversi ostacoli, diciamo.
3: Certo.
4: Però eccomi qua con la cittadinanza.
3: Ti faccio una domanda brutale: se tu avessi avuto prima la cittadinanza italiana, anche la tua carriera sportiva poteva andare in un modo differente? Chiedo.
4: Con i se e con i ma.
3: Si sa.
4: Però sicuramente poteva andare diversamente, però allo stesso tempo dico che tutto questo percorso con tutti questi ostacoli mi ha fatto diventare quello che sono
3: oggi.
4: Vero.
3: Questo è un modo saggio di guardare le cose, in effetti.
4: Anche perché sennò
3: o così o così. Anna, però mi fai tornare indietro ancora proprio al periodo della Moldavia, perché tu arrivi che già questo sport in Italia, arrivi in Italia che questo sport già lo praticavi, giusto?
4: Sì, esatto, io iniziato questo sport in Moldavia, però c'era una differenza, perché la federazione nella quale praticavo questo sport era diversa da quella internazionale.
3: Questo significa anche regole diverse? Chiedo.
4: Assolutamente sì, perché ai tempi potevo usare anche i pugni.
3: Ah, ok.
4: Colpire in faccia con i pugni, quindi è completamente diverso. Certo. Rispetto a quello che sto facendo adesso, perché adesso si concentra di più sui calci. Uh-huh. E al 99,9% sui calci, per
3: certo,
4: dire, quindi è una differenza importante.
3: Allora spieghiamo agli amici che ci ascoltano proprio e che ci guardano le regole base del tuo sport, proprio semplici, eh?
4: Allora, prima di tutto inizierei col dire che abbiamo delle corazze elettroniche, anche dei piedini, e in base ai colpi che diamo si registrano i punti, e quindi
3: c'è ogni tanto
4: anche
3: qualche contestazione, oppure con il fatto di avere la corazza luminosa non c'è margine?
4: A voglia, sì, le contestazioni ci sono tantissime, però in realtà adesso stanno un po' cambiando le regole del gioco, perché sta diventando
3: telefoni che suonano a tutto spiano stamattina.
4: Esatto, devo spegnerlo. E niente, adesso stanno cambiando un po' le regole, perché lo rendono molto più attivo come combattimento, quindi davvero c'è poco spazio per le contestazioni.
3: Certo.
4: E se prima c'era il video replay per diverse cose, adesso questo non c'è più, quindi
3: avete attivo. Una corazza luminosa, e poi cosa succede? Quali sono le regole di base?
4: Allora, ci sono i calci in corazza e i calci in caschetto. In base ai calci che dai ti danno dei punti. I calci in corazza sono 2 punti, e quelli girati in corazza sono 4, invece quelli al caschetto diventano 3 e 5.
3: Okay.
4: Per il calcio girato.
3: Quanti round, se si chiamano così, ci sono?
4: Allora, di solito sono 3 round, però dipende, perché se vinci i primi 2 round hai vinto l'incontro.
3: Certo, questo vale insomma per tutti gli sport, non c'è più margine di recupero, per cui si
4: esatto.
3: Chiude lì. Come mai ti sei avvicinata a questo sport quando eri piccola in Moldavia? C'era qualcuno in casa tua che lo praticava? Sei stata attratta tu da questo sport?
4: Allora, diciamo che io da piccola ero molto attiva come bambina, e
3: come succede tanto, ti dicono vai in palestra così ti sfoghi e torni a casa stanca. Funziona così in genere.
4: Però ecco, mi appassionavano le arti marziali in generale. Un giorno il bidello della mia scuola mi aveva detto che c'era la palestra di taekwondo a scuola, e quindi io lo stesso giorno sono andata.
3: Sei andata a provare.
4: Esatto.
3: È stato amore a prima vista?
4: Sì. Sfortunatamente per mia mamma sì.
3: Perché stava in preoccupazione costante, immagino.
4: Esatto.
3: Perché è uno sport bello tosto.
4: Non
3: è danza classica.
4: Non era tanto d'accordo. Però diciamo che sono andata a migliorare, perché prima volevo fare calcio.
3: Ok.
4: E mia mamma era assolutamente contro.
3: Perfetto.
4: Perché giustamente le gambe delle ragazze devono essere in un certo modo. Se vai a fare calcio.
3: Per fortuna la cosa lì sta un po' cambiando. Insomma, la mentalità sta un po' cambiando. Il movimento calcio femminile anche a Brescia sta crescendo molto, e ci sono un sacco di bambine che giocano a calcio. Questa
4: meno
3: è una bella
4: male,
3: cosa,
4: direi.
3: Infatti, sono d'accordo. Arrivi in Italia per motivi di lavoro dei tuoi genitori?
4: Esatto, per motivi familiari.
3: Certo.
4: Ho seguito i miei, e quindi arrivata in Italia, tra l'altro, ho avuto un grosso problema, perché la federazione che dicevo che c'era in Moldavia, in Italia non c'era.
3: Certo.
4: Cioè a Brescia non c'era, e quindi mi sono trovata con questo dubbio se continuare o no, e meno male ho trovato il maestro Roberto Bonetti con la sua palestra Taekwondo Leonessa, che mi ha accolta, diciamo, e tempo 2-3 mesetti ho fatto la mia prima gara, dove sono stata squalificata, tra l'altro.
3: Perché avevi le regole vecchie della,
4: esatto,
3: Moldavia?
4: Perché ho tirato in pugni in faccia, quindi
3: non si fa in Italia, non si poteva fare.
4: Non si poteva fare, infatti. E mi ha vista subito e abbiamo iniziato, diciamo, il mio vero percorso da agonista quasi subito.
3: Hanno riconosciuto, e parlo al plurale perché insomma è sempre un gioco di squadra, i team sono fatti da più persone, magari poi mi direi tu se vuoi salutare e ringraziare chi ti ha seguito e chi ti segue. Dicevo, hanno riconosciuto però in te subito che eri una fuoriclasse.
4: Oddio, fuori classe, no?
3: Questo lo dico non perché io me lo sia inventata, ma insomma loro lo dicono, l'hanno detto, e quindi mi permetto di riportarlo anche a microfono aperto.
4: Diciamo che avevo talento e tanta voglia di lavorare. Uh-huh. Poi ovviamente nel tempo ho raggiunto diversi risultati importanti.
3: A proposito di questo, ci prendiamo 30 secondi, poi ritorniamo e ti faccio fare un esercizio di memoria. Mi metti in fila quelli che secondo secondo te sono i risultati più significativi della tua carriera? Perché spesso valgono le medaglie, evidentemente, no? Uno si distingue da sportivo per le medaglie che riesce a portare a casa, ma ci sono anche delle situazioni legate allo sport che non sono fatte dal riconoscimento vero, ma magari per aver saputo superare dei momenti di crisi. Anche quelli restano nella storia dell'atleta, ce li facciamo raccontare fra poco.
1: Ma il calcio ti porto io?
5: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
5: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio?
5: Ma uguale.
2: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
3: Rieccoci in diretta, oggi c'è Anna Ciocchitu con noi, questa atleta sportiva campionessa di Taekwondo. Allora, abbiamo detto, fai questo esercizio di memoria e da quando arrivi in Italia ad oggi, quali sono state le cose che ti hanno fatta più felice dal punto di vista agonistico?
4: Beh, allora inizierei con i miei primi campionati italiani, che tra l'altro non sono andati per niente bene. Stiamo parlando del 2014, ero una bimba che stava iniziando questo percorso ed ho perso in semifinale contro una campionessa fortissima, Alice Martignani.
3: Che poi uno dice, ho perso, ma se hai perso vuol dire che comunque sei andata a medaglia, perché stai parlando di una finale, o sbaglio?
4: Sì, beh, sono arrivata a bronzo, però diciamo che lì c'è stato proprio lo stimolo che mi ha fatto iniziare a pensare in grande. Infatti mi sono allenata duramente un anno intero e ho mantenuto la categoria per riuscire a ricombattere con questa grandissima campionessa. E quella volta sono arrivata in finale invece contro di lei e ho perso 4-2. E sembrerà una cosa insignificante, però per me non lo è, perché l'anno prima avevo perso di 13 punti di differenza.
3: Quindi qui te la sei giocata alla grande in una finale.
4: Esattamente, sì.
3: Quindi medaglia d'argento.
4: D'argento, esatto. È stato uno stimolo importantissimo per me, e l'anno successivo avevo vinto, anche perché lei non c'era più.
3: Perché sennò c'era la preoccupazione che potesse andare a finire ancora con un argento?
4: No, beh, ti dico la verità, proprio perché lei non c'era ho cambiato anche categoria.
3: Ah, perfetto.
4: Che era il mio pallino, diciamo.
3: Certo.
4: Sì.
3: Poi vai avanti, continua a raccontarmi quelli che sono i successi che tu ritieni più importanti per la tua carriera.
4: Poi direi ovviamente la mia prima gara internazionale importante, che ho fatto con la nazionale moldava. Lì le aspettative non c'erano, era la mia prima gara importante e insomma anche l'allenatore della Moldavia non si aspettava granché, però piano piano sono riuscita ad arrivare in finale dopo 5 incontri e poi sono riuscita anche a vincerli, quindi per me è stato molto emozionante.
3: Da quando sei diventata cittadina italiana nel 2023, anche dal punto di vista agonistico, sono successe delle cose che ti hanno dato soddisfazione?
4: Sicuramente sì, le prime gare, tra l'altro la prima gara con la nazionale italiana l'ho fatta al Dutch Open, che era la gara storica alla quale ho vinto 10 anni prima. Non era andata come volevo, perché comunque c'è stato un distacco di diversi anni a causa di un infortunio. Perché io, non appena arrivata a prendere la cittadinanza italiana, sono tornata in nazionale e tempo un mese mi sono rotta il crociato.
3: Ecco, perfetto, quando dici quando fortunona.
4: Esatto, sono abbastanza sfortunata in alcuni aspetti, anche se il mio allenatore mi dice di essere una ragazza fortunata.
3: Beh, perché non è che te lo devi far dire dal tuo allenatore, devi essere consapevole tu di essere una ragazza fortunata.
4: Quando ti rompi il crociato non appena tornata in nazionale,
3: sì, non ti viene da dirlo, in effetti.
4: No. Però ecco, la mia prima gara con la nazionale all'estero è stata il Dutch Open. Non è andata benissimo, però è stata una gara a livello di emozioni molto importante.
3: Per quanto riguarda le Olimpiadi, so che le hai accarezzate, per così dire.
4: Sì, ho fatto un po' di coccole, diciamo.
3: Ci siamo limitati un po' alle coccole, per così dire.
4: Sì, diciamo che io ho fatto due qualifiche olimpiche, entrambe le qualifiche le ho fatte con la nazionale moldava. sempre appunto per il discorso della cittadinanza mancata, e nel 2016 io ero davvero a un passo dalle Olimpiadi di Rio, infatti avevo perso l'incontro decisivo 5-4.
7: Quindi per pochissimo.
4: Incontro che stavo tra l'altro vincendo, però causa inesperienza è andata così.
3: Quando parli di inesperienza, immagino che tu non parli tanto di preparazione atletica, ma di gestione con la testa dell'incontro. O sbaglio?
4: Sì, direi tanto gestione testa e tattica, anche perché si tratta di una gara sei importantissima che a livello di testa ti tiene tanta energia. Infatti era una situazione strana perché era la mia prima gara da senior, quindi una cosa molto difficile da vedere, e nessuno aveva aspettative nei miei confronti, e mi ricordo che al primo incontro dovevo incontrare la testa di serie della gara e nessuno si aspettava che io potessi passare, e invece è successo.
3: Quali sono le nazioni dove questo sport è più come dire portato in alto, e l'Italia come è messa in questo senso? Perché noi ci infiammiamo quando alle Olimpiadi vincono le medaglie e poi un po' ci perdiamo in questi entusiasmi per sport che non siano il calcio.
4: Diciamo che al momento in questo sport sono fortissimi i francesi, i spagnoli, i coreani, e anche noi in Italia siamo da considerare una squadra forte.
3: Vincenti, certo.
4: dal punto di vista della squadra maschile. Sfortunatamente per adesso la squadra femminile zoppica un po'.
3: Certo. Quando ti ho detto la cittadinanza nel 2023 in qualche modo ti ha mortificata anche nelle prestazioni atletiche, mi riferivo soprattutto al tema ovviamente delle Olimpiadi. La domanda te la rifaccio: cosa mi rispondi?
4: Sì, sicuramente poteva andare diversamente, anche perché l'idea di rappresentare l'Italia voleva dire anche far parte di un gruppo sportivo che mi avrebbe facilitato molto.
3: Certo.
4: Però c'è anche da dire, dall'altro canto, è che io sono supportata dall'azienda dove lavoro, la TXT Group, senza la quale sarebbe stato impossibile almeno gli ultimi 4 anni della mia vita, anche perché loro mi supportano tantissimo.
3: Certo.
4: E sono molto grata per questo, anche perché in Italia è difficile sentire parlare di un'azienda che supporta al 100% un atleta.
3: Vero, vero, vero. Torniamo invece a questo sport che adesso tu insegni, non sei solo un atleta tu, ma ti occupi anche di bambini e di ragazzi nell'allenamento.
4: Esatto, diciamo che questa è una fase nuova della mia vita.
3: Da quanto hai cominciato ad allenare?
4: Allora io quando avevo l'opportunità e la possibilità tornavo sempre in palestra e davo anche una mano, però adesso è diventato un po' più reale, diciamo, anche
3: un po' più strutturata in questa fase.
4: Esatto, sì, e devo dire che sono molto colpita perché non me l'aspettavo, non è una cosa facile da fare.
3: Certo.
4: E soprattutto
3: non è detto che chi è bravo in uno sport riesca a insegnarlo altrettanto bene, questa è una cosa che vale per tutti gli sport,
4: anche perché si tratta di un livello di aspettative che ho avuto nei miei confronti che comunque ho iniziato ad avere anche
3: trasferisci sui ragazzi
4: dei bambini. Non è una cosa positiva sicuramente.
3: Certo.
4: Però devo dire che mi ha aiutato il fatto che quest'anno ho partecipato a un progetto importantissimo per me con FOBAP, ho lavorato con i bimbi con autismo ad alto funzionamento ed è stata una lezione fondamentale per me, perché io sono entrata lì senza avere aspettative ed è stato bellissimo, perché
3: certo,
4: da lì ho capito che non per forza c'è bisogno di avere questa aspettativa di atleta di alto livello, però il taekwondo e lo sport in generale è bello perché può essere diffuso dappertutto.
3: Poi mi piace il fatto che molto spesso adesso lo sport entri in connessione con chi magari nella vita di tutti i giorni si sente un diverso, ma attraverso lo sport si sente parte di un gruppo, riesce a fare le sue performance, è un modo per dare una identità a questi bimbi, a questi ragazzi che magari spesso si sentono marginalizzati.
4: Alla fine siamo tutti uguali quando
3: no,
4: entriamo in palestra.
3: È vero, è verissimo. Lo consiglieresti alle ragazze anche, attenzione perché la domanda è delicata, come metodo difensivo, cioè una ragazza che pratica questo sport può sentirsi più sicura anche nell'approccio con il mondo esterno?
4: Allora, sicuramente questo sport è uno sport di combattimento e diciamo che l'idea è anche a livello mentale, ti forgia comunque il carattere.
3: È però uno sport d'attacco o di difesa il taekwondo?
4: Direi il taekwondo di oggi sicuramente uno sport più di attacco che di difesa, anche se io ero sempre stata quella un po' difensiva ed era la mia forza. Però l'idea alla base è, se mai dovesse succedere una situazione di questo tipo, consiglio a tutti di correre, scappare via, anche perché
3: questo è un grande consiglio, perché insomma è tutelante.
4: Beh, sicuramente sì. Non sai con chi hai a che fare, se mi dovessi trovare in una situazione del genere io
3: scapperesti. Certo, veniamo adesso a quello che è la tua attualità agonistica. Al di là di insegnare ai bambini, ci sono tante bambine che lo praticano o più maschietti, immagino?
4: Allora, no, ti devo dire la verità che nel nostro sport ci sono davvero tante ragazze.
3: Bene.
4: E questo mi fa molto piacere. E, a differenza di altri sport, magari il taekwondo è famoso anche per quello, perché abbiamo tantissime donne che lo praticano.
3: Certo, a Brescia è un fenomeno che va bene rispetto al resto dell'Italia,

0: sono andata in nazionale diverse volte. L'anno scorso ho fatto ben 6 mesi chiusa a Roma ad allenarmi, diciamo, seriamente, però il direttore tecnico ha deciso di dare spazio alle ragazze più giovani. E quindi, però l'ultima gara che ho fatto è stata ai Giochi del Mediterraneo, quindi diciamo che piano piano.
1: Avanti così, avanti così. E invece per noi avanti no, perché dobbiamo fermarci. Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, è volato il tempo e di questo ti ringrazio perché è stata una bella chiacchierata intensa che ci ha permesso di ricucire un filo che avevamo annodato una prima volta qualche anno fa e poi insomma era tempo di riprendere questa chiacchierata. Quindi prima di salutarci Anna, saluto Ruggero Tavelli che ha curato la regia
2: Grazie a voi,
1: audio-video.
2: buongiorno.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, ma grazie soprattutto alla nostra Anna Ciuchito, a lei in bocca al lupo per tutto e
0: Grazie mille.
1: davvero che tu ti possa esprimere anche da insegnante nel migliore dei modi per i nostri ragazzi. Grazie di cuore,
0: Grazie,
1: a
0: grazie.
1: presto.
3: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici. Addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14:45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero uno Moratti. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera? L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Magazine con Maddalena Damini.
14: Ma quanto è

È uscita tanta bella musica italiana e soprattutto mi piace il fatto che questa musica nasca da collaborazioni, come nel caso di Ariete e Angelina Mango insieme con Che Bella Vita. Da Riccardo Scamarcio ad Anna Foglietta arrivano un sacco di star a Brescia. Dopo Alessandro Borghi, le sale cittadine del circuito Il Regno del Cinema si preparano ad accogliere nelle prossime settimane altri grandi ospiti e si comincia proprio con Riccardo Scamarcio, che sarà ospite al Moretto per incontrare il suo pubblico il 25 di settembre.

memorizzato i nostri numeri di telefono. Questi dovreste sempre averli a portata di mano, perché servono anche per avere in regalo biglietti per concerti e appuntamenti importanti a Brescia in provincia. E vi servono fra poco se siete esperti, appassionati, avete voglia di esprimervi sul mondo del calcio, da Union Brescia al calcio internazionale, quello che volete oltre al nazionale. Potete farlo con Fabrizio Valli, che conduce Linea Diretta a partire dalle 13:06 su Teletutto e Radio Brescia 7 in simultanea. Poi l'ultima mezz'ora della trasmissione è fatta solo alla radio, la prima mezz'ora radio e TV. Quindi 030 28 84 544 per le vostre telefonate. Per i messaggi WhatsApp c'è il 334 907 9007. E questa è Radio Brescia 7. Questa è la radio che dà voce al tuo mondo.

arrivati al termine della prima puntata della settimana. Tra poco c'è Linea Diretta, io vi aspetto domani. Come sempre saremo insieme a partire dalle 10, poi a mezzogiorno anche in TV. La canzone da cantare insieme è questa degli 883. A domani.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot.
2: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
3: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva il suo pallone per strada. È successo ieri sera a Colle Beato. L'impatto è stato violentissimo, il parabrezza in frantumi, il sangue sull'asfalto proprio sotto la ruota anteriore del mezzo pesante di Brescia Trasporti sono la testimonianza più cruda e spietata di quello che è successo. Il ragazzino residente in paese è stato trasportato in condizioni disperate al Papa Giovanni XXIII di Bergamo a bordo dell'elisoccorso atterrato a poche centinaia di metri del luogo del sinistro. Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto poco dopo l'investimento. Weekend movimentato al comando dei vigili del fuoco di via delle scuole a Brescia, dove nella notte tra sabato e domenica un 24enne ha tentato di rubare un mezzo dei pompieri, un tentativo che però è stato fermato prima dagli stessi vigili del fuoco in servizio e poi dagli agenti della polizia locale di Brescia intervenuti prontamente, che sono riusciti a bloccare e arrestare il fuggitivo. Il ragazzo marocchino senza fissa dimora si era introdotto al comando ed era salito su un Fiat Ducato cercando poi di scappare col mezzo. Ora deve rispondere di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio. Si celebreranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Moniga i funerali di Sara Stefini, la 45enne morta e dopo un malore improvviso pochi giorni dopo il matrimonio. Viveva in paese con Davide e Martina. Il 12 settembre scorso la coppia aveva celebrato le nozze con rito civile a Polpenazze. Bresciana di origine, Sara aveva studiato lingue orientali a Venezia e trascorse molti anni all'estero. Aveva lavorato nel settore dell'abbigliamento in Cina e vissuto anche in Turchia e a Capoverde. Poi il ritorno in Italia. Il malore l'ha colpita nella serata di mercoledì 16 settembre nella casa che condivideva con Davide. Il marito ha chiamato subito i soccorsi, ma nonostante il trasferimento alla poliambulanza di Brescia, Sara è morta quella stessa sera. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: siete in linea diretta per chi ci guarda su Teletutto, per chi ci ascolta su Radio Brescia 7, una nuova settimana, una nuova puntata in compagnia fino alle 13.30 su Teletutto, in simultanea su Radio Brescia 7, poi dalle 13.30 alle 14 in radio ci potete ascoltare, e questo da oggi fino ovviamente a venerdì. Allora, i temi di questa puntata: vi è piaciuto il Brescia? Ieri sera finalmente il Brescia ha fatto il Brescia, grande vittoria a Milano contro l'Alcione, sin dall'inizio ho messo le cose in chiaro. Ma ci sono anche altri temi, c'è per esempio in Serie A, c'è Sarri che ha detto la VAR utilizzata così a questo punto non serve, aboliamola. Che cosa ne pensate? Che cosa ne pensate del Brescia? Che cosa ne pensate della VAR? Le linee direttive di Orsato sono quelle di far giocare e intervenire il meno possibile, ma in area non si è mai intervenuti dando calci di rigore che magari gli arbitri non hanno visto e che erano evidenti, bastava una chiamata al VAR e nessuno è stato chiamato. Che cosa ne pensate? Così come vi chiedo cosa ne pensate sulla memoria infangata di Sandro Mazzola, appunto, che durante la partita di ieri di Atalanta-Juventus allo Juventus Stadium, quando appunto nel pre-partita, nel minuto di silenzio, i tifosi della Juventus si sono girati e hanno intonato cori per Scirea, per l'avvocato Agnelli, e insomma modo irrispettoso di osservare il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola, di cui i funerali si celebreranno proprio oggi nel pomeriggio a Milano. Quindi questi sono i temi, però ce ne sono tanti altri. C'è lo Spitaletto che non è riuscito a firmare il Cittadella capolista in Serie C. Volete dircelo? Scriveteci al 334 907 9007, numero di WhatsApp, oppure anche con un messaggio vocale, vi faremo sentire, oppure potete chiamarci in diretta allo 030 28 84 544. Dovremmo avere l'ospite di giornata, e saluto intanto i ragazzi in regia, Fulvio Marini, Ruggero Tavelli. Ciao ragazzi, buona settimana. Fulvio, prima di andare dal nostro ospite, facciamo sentire l'artista della settimana, nuova settimana, nuovo artista senza voce. Chi è? Vi chiediamo di indovinare anche questo, appunto, ai nostri numeri di telefono oppure al numero di WhatsApp. Finora siete stati bravi, avete indovinato Fulminacci la prima settimana, la settimana scorsa Biagio Antonacci. Chi è questo artista? Già questa canzone è molto semplice da ricordare, da indovinare anche senza la voce. Abbiamo l'ospite di giornata, un ex giocatore del Brescia, non è stato tanto nella nostra squadra, nella nostra città, ma ha lasciato un segno indelebile, perché sono quei giocatori fantasisti, creativi, che vengono sempre ricordati molto molto volentieri. Abbiamo in collegamento con noi, se la regia mi fa il cenno, ce l'abbiamo, eccolo qua, Antonio Criniti, Totò Criniti. Ciao Antonio, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: A tutto il popolo bianco-blu, ciao.
0: Vedo che ogni tanto sui vari social dedicati al Brescia metti qualche like, metti qualche commento, quindi un po' la nostra città ti è rimasta nel cuore, anche se tu hai girovagato molto il sud fra Serie B, Serie C, e poi hai anche alcune presenze in Serie A, tra cui qua a Brescia, vero?
1: Sì, no, ma io a Brescia ero venuto con tutto il cuore, con tutta la voglia, perché potevo andare in Serie A, potevo rimanere a Cagliari, ma ho scelto di andare a Brescia su indicazione di Lucescu, e lui che mi ha voluto fortemente. Poi mi sono trovato Reia e con lui non ho avuto un grandissimo rapporto, ma la piazza è formidabile, credo di aver dato il massimo per quei sei mesi che sono rimasto. E lo porto nel cuore, perché è un tifo straordinario, una città poi bellissima dove si vive bene, dove si sta benissimo. Quindi che cosa vuoi dire? Niente. Non posso aggiungere niente.
0: Lo stai seguendo il Brescia in Serie C, questa squadra che ha dichiarato, forse l'unica squadra di tutti i campionati che ha dichiarato che deve e vuole vincere il campionato, qualche risultato un po' così la settimana scorsa, ieri si è ripresa molto molto bene. Che campionato prevedi per le rondinelle, Totò?
1: Guarda, seguo poco la Serie C, anche se ogni tanto vado a vedere, perché che vuoi, è la curiosità, no? Una delle mie ex squadre. C'è qualche giocatore importante, Pinna, anche Crespi stesso, che seguiva da Avellino l'anno scorso. Certo. Insomma, la squadra è stata messa su per vincere il campionato, e mi auguro che lo vinca, perché il Cittadella adesso in questo momento è un caterpillar di squadra, però io credo che poi alla fine il Brescia possa uscire fuori, perché secondo me, anche come diciamo, anche per la piazza che è, insomma, perché non merita sicuramente di fare questa categoria, credo che poi alla fine la spunterà. sicuro.
0: Senti, ieri il Brescia è sceso in campo con dei punti interrogativi importanti. Quando si è grande squadra bisogna rispondere, ha risposto, lo dobbiamo ammettere, però i due punti interrogativi erano innanzitutto i due pareggi, l'ultimo casalingo infrasettimanale, quello della settimana scorsa a Trento, e poi l'altro punto interrogativo era che il Cittadella, che ha pieni punti, aveva già giocato il suo match vincendo proprio qua in provincia di Brescia ad Ospitaletto 1-0 nel pomeriggio, ovviamente puntando al primo posto. Quello è l'obiettivo, quella è la squadra da raggiungere, che adesso è a meno 4. Ti chiedo, entrare in campo, non so se ne hai avuto esperienza nella tua carriera, però entrare in campo sapendo già il risultato della diretta antagonista, che cosa può provocare dal punto di vista psicologico?
1: Beh, insomma, io per quanto mi riguarda, io parlo sempre personalmente, nulla, perché io devo andare in campo a sputare sangue per i colori che ho addosso, quindi non mi rappresenta nulla, non mi dice niente il fatto che comunque non c'è il risultato. Questo lo puoi sapere, magari può influire nelle finali, fino alle playoff, però una partita di campionato comunque sia, io devo scendere in campo a macinare, a produrre e a vincere, perché il Brescia adesso è chiamato a fare questo. È chiaro che il Cittadella è una blasonata, perché è stata 20 anni in Serie B. E non è sicuramente semplice affrontarla, perché la sua regione va bene, io ogni tanto guardo le immagini eccetera, però il Brescia è Brescia, il Brescia è storia, il Brescia deve tornare a macchinare calcio, a produrre calcio nelle categorie che le competono, che è la Serie A e la B di passaggio, ma anche la B in questo momento è pure ora che cola, no? Questi tempi
0: assolutamente no. E invece ti chiedo Eugenio Corini, non so se sei riuscito ad incontrarlo in carriera, in campo, piuttosto che come lo vedi come allenatore.
1: Ci ho giocato in nazionale Under 21 insieme.
0: Ah, ecco, vedi. No. Quindi abbiamo fatto anche la carambata, perfetto. Come lo vedi come allenatore? Ha subito diverse critiche nelle ultime partite, perché si diceva, insomma, questa squadra pensa più a difendersi che ad attaccare. Ieri ha dato una risposta molto, molto, molto importante, 4 gol fuori casa. Attenzione, contro l'Alcione Milano, che era ancora imbattuto. Quindi risposta molto, molto importante. Come lo vedi come allenatore? Come calciatore è stato un grandissimo calciatore. Allenatore alti e bassi. Qua a Brescia ha vinto una Serie B nel 2019-2020, poi è stato a Palermo dove idolo da calciatore, però non è riuscito nell'intento di portare i rosanero in Serie A. Una brutta esperienza l'anno scorso a Cremona, proprio durata al lasso di tempo di un mese e mezzo, se non ricordo male. E come lo vedi dal tuo punto di vista?
1: Beh, Eugenio è una persona seria, quindi già questi tempi nel calcio è già un valore aggiunto. E poi secondo me è molto capace, e lui chiaramente di Brescia ha una responsabilità sul groppone non indifferente, perché lui è costretto a vincere nella sua città, per cui non è sempre semplice, no? Perché vincere poi il campo di Serie C, il campo di Strano, non è come una volta che vincevano le prime due, adesso ci sono questi playoff, sono lunghi, quindi se non c'entri subito l'obiettivo potevi fare i playoff, che sono sempre un punto interrogativo. Io credo, a parte il suo passato a Palermo, che come giocatore è stato amato, io ho giocato anch'io nel Palermo e so che piazza è, non è semplice fare l'allenatore a Palermo, come probabilmente non è semplice neanche a Brescia, dove sei chiamato comunque a vincere, e a vincere anche giocando bene, perché adesso io credo che dopo tutte queste stangate che ha preso il popolo bianco-azzurro, io credo che in questo momento devi vincere e convincere, quindi non è semplicissimo per lui.
0: Non ce n'è, anche perché giocando in casa, avendo già vinto una volta, è ancora tutto maledettamente più difficile. Faccio un passo indietro, perché venerdì nella nostra trasmissione sono arrivate tantissimi messaggi, chiamate, perché abbiamo, tra le altre cose, vi abbiamo chiesto cosa ne pensavate del fatto che sabato San Siro avrebbe compiuto 100 anni. A parte che lo stesso giorno, sabato, anche lo stadio Rigamonti qua a Brescia ha compiuto nello stesso giorno gli anni, 67 anni per lo stadio Rigamonti. Però c'è un nostro radioascoltatore o telespettatore che ha mandato un messaggio, non venerdì ma l'ha mandato il giorno dopo, all'ora in cui siamo in onda, ma di sabato in realtà noi non andiamo in onda né il sabato né la domenica, e allora ce lo ha rimandato adesso, quindi ne approfittiamo per andare a leggerlo. Ci scrive Roberto da Calvagese della Riviera: la mia fantastica esperienza a San Siro, era la mia prima volta con mio papà nel Tempio del Calcio, ho provato stato un misto di stupore e felicità. Rimasi a bocca aperta, eravamo negli anni Ottanta, i cori dei tifosi, le bandiere che sventolavano da pelle d'oca. San Siro era ed è la scala del calcio, e chi entra ne rimane folgorato, e dove gioca il secondo club più titolato al mondo. Ovviamente ci sono i cuori rossoneri, quindi ovviamente fa riferimento al Milan, tifoso del Milan questo telespettatore. Totò, tu hai giocato a San Siro? Sei riuscito a calcare l'erba nelle tue presenze in Serie A?
1: Quasi sempre giocato, sia col Cagliari e sia col Perugia, vabbè, panchina non ho giocato, però col Cagliari ho giocato sia in Coppa Italia sia tante volte da titolare.
0: Cosa ti ha dato la prima volta, l'emozione della tua prima volta in campo? Ti tremavano un po' le gambe? A parte che tu eri creativo, fantasioso, passami il termine, un pazzo che non aveva paura di niente, quindi poteva giocare anche da solo contro il Milan o contro l'Inter.
1: Io, a parte la mattaggine che mi contraddiceva negli anni, mi portava fuori dalle righe, perché ero un giocatore che dava l'anima, ma la dava non solo come talento, ma la dava anche perché non volevo mai perdere. Quindi probabilmente quella cosa lì poi magari si spingeva oltre, mi faceva passare per la croce delizia, come mi chiamavano tutti gli allenatori, quindi io non avevo paura di niente. E San Siro è la prima volta che sono andato con Cagliari. Il primo anno non giocai quella partita, ero in panchina, ma guardai con grande attenzione i fuoriclassi che c'erano, Van Basten su tutti, quindi giocare contro questi colossi qua per me è stato soltanto che
0: perché tu hai giocato nel grande Cagliari di Francescoli, hai anche segnato un gol importante, mi pare, in Coppa UEFA, se non ricordo male, siamo nel 92,
1: Sì, semifinale di Coppa UEFA contro l'Inter, però non contro l'Inter.
0: Segnasti il gol del pareggio, se non sbaglio, che poi il Cagliari vinse 3-2, giusto?
1: 3-2, però poi a San Siro ci hanno massacrato.
0: Va bene, allora Totò, ti faccio aspettare un minuto, andiamo in pubblicità, arrivano dei messaggi relativi all'Union Brescia, tra poco li leggiamo e poi andiamo a sviscerare anche i temi che abbiamo presentato all'inizio puntata insieme all'ospite di giornata Antonio Criniti, tra poco.
2: Specialisti della filtrazione al vostro servizio, Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro, Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99, casadelfiltro.it.
0: Di nuovo in diretta su Teletutto Radio Brescia 7, linea diretta, questo è l'artista del giorno. Qualcuno di voi ci ha mandato il messaggio, ha già indovinato il cantante. Sì, però cosa facciamo, ragazzi? Lo diciamo adesso che è lunedì? Allora, al telespettatore o al radioascoltatore gli daremo quello che dobbiamo dargli, cioè il premio del riconoscimento, che è stato il primo a indovinare, lo daremo giovedì e venerdì. C'è un radioascoltatore o telespettatore che ci ha scritto al 334-907-9007 e ha già indovinato. Ospite con noi oggi Antonio Totò Criniti, ex giocatore del Brescia, siamo negli anni 90, nella seconda parte degli anni 90, fece parte di quella squadra di Reja che andò poi in Serie A con i vari De Paola e i gemelli Filippini, eccetera eccetera, però lui stette fino a novembre e poi andò alla Regina perché non andava d'accordo con lo stesso Reja, lo ha detto lui in apertura. Allora, intanto messaggi al 334-907-9007. Allora, qui ci dicono, Giambattista ci dice un grande Union Brescia ieri a Milano, il Cittadella non mi fa paura, per me non dura per tutto il campionato. Grande Eugenio Corini, grande, grazie presidente Pasini per tutto l'anno. E poi ancora un altro messaggio, un radioascoltatore o telespettatore, magari firmatevi, diteci da dove ci state seguendo, che dice: quest'anno il Cittadella, pone una domanda, la giriamo ad Antonio Criniti: quest'anno il Cittadella è il Vicenza dello scorso anno? Ce l'abbiamo, Totò, non lo vedo più inquadrato, eccolo qua. Allora, l'anno scorso il girone A della Serie C è stato comandato dal Vicenza, che vinceva anche partite sull'1-0 col cortomuso, come suol dirsi al giorno d'oggi, però insomma è una squadra che quando voleva accelerare accelerava, ha vinto tante partite anche nei minuti di recupero, ha stradominato, comunque ha creato il vuoto tra se stessa e tutte le altre contendenti, tra cui il Brescia. Quest'anno c'è il Cittadella che è partita molto molto bene, 18 punti in 3 partite. Voglio chiederti, al di là che mi hai detto che segui un po' la Serie C, diciamo saltuariamente, ti chiedo se per quello che hai visto e hai capito, questo Cittadella può recitare la parte del Vicenza dell'anno scorso. Noi ci auguriamo di no qua a Brescia, perché diventerebbe imprendibile fino a quando il Brescia non comincia a diventare costante nei risultati. Totò.
1: Io Vicenza l'ho seguito perché Fabio è amico mio. Fabio ha fatto un grandissimo campionato.
0: Fabio Gallo, l'allenatore del Vicenza.
1: Gallo, sì,
0: prego.
1: No, non credo. Vicenza non è paragonabile anche come storia e come organizzazione di squadra, ma soprattutto come materiale calcistico, di cose, di giocatori forti che aveva il Vicenza.

0: Cambio discorso, vado sulla Serie A. Ieri Sarri nel post partita di Juventus-Atalanta ha rilasciato la dichiarazione, ha detto aboliamo il VAR, a questo punto non serve a niente. Facciamo un passo indietro, perché da quest'anno Daniele Orsato, disegnatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha detto voglio allinearmi agli standard europei, fare giocare di più, meno interventi del VAR, e fin qua ci siamo, perché l'anno scorso c'è stata una grandissima invadenza del VAR nelle partite di Serie A ma anche di Serie B, a parte che ieri il VAR è intervenuto in Alcione Brescia e l'arbitro non ha visto un fallo, ha giocato la carta il jolly Corini, si è andati a vedere, c'era il pestone, c'era il rigore netto che non è stato dato, punto di domanda, lasciamo perdere. Detto questo, tornando a noi, Serie A, Serie B, VAR meno invadente, ma al punto che anche in area tantissimi falli commessi, lampanti, calcio di rigore, ieri il fallo di Kalulu su Rowe, piuttosto che il rigore non dato al Torino, piuttosto che il rigore non dato inizio campionato al Milan per fallo di mano nella partita casalinga del Torino stesso contro il Milan, insomma va bene, non interviene il VAR, lasci giocare, però ragazzi, quando l'arbitro non vede, lo vedono benissimo dalla sala VAR e deve essere chiamato. Oggi tra l'altro c'è un incontro tra gli arbitri della società di Serie A, proprio qua vicino a Lissone, provincia di Milano. Che cosa ne pensi? L'anno scorso si diceva il VAR ha ammazzato l'arbitro, quest'anno si dice il VAR è morto. Allora troviamo una via di mezzo, anche se Orsato va dritto per la sua linea. Che idea ti sei fatto?
1: Io dovrei una linea invece diretta, proprio a modo mio, io lo lederei del tutto, perché io sono tradizionalista, insomma non c'era il VAR a quei tempi, quindi anche il fatto che l'arbitro poteva anche sbagliare oppure da una parte o dall'altra in eccesso o in difetto, io credo che era anche questo il motivo della domenica sportiva, ti ricordi? La certo, moviola, le cose,
0: certo, sì, come no.
1: Era più affascinante il calcio, adesso è tutto cibernetico, tutto elettrico, elettronico, aspetta, che tra l'altro questi qua che stanno, mi ricordo di Lombardia, credo che stia là la sala VAR, cioè devi aspettare di là che arrivi, poi in pieno inverno col freddo, se ho 5-6 minuti magari stai fermo e i giocatori si raffreddano, cioè non è più il calcio è naturale, deve essere naturale come gli anni 90, come è stato sempre negli anni passati. Non mi piace, a parte non mi piace questo tipo di calcio, che questo non è calcio, perché non c'è un italiano, 5-6 italiani in tutte le formazioni che giocano in Serie A, quindi cioè, questo non mi piace. Poi mettici che ci metti pure queste robe qua, bisogna aspettare, fare, cioè, poi non mi piace.
0: Però, Totò, scusa, Totò, ti interrompo, però faccio caso del Brescia negli anni 90, in periodo di Serie A con Lucescu, insomma in Serie A è stato veramente martoriato dagli arbitri, magari una VAR allora avrebbe aiutato a subire meno, diciamo così, e ad avere qualche punto in più, quella squadra si sarebbe salvata. Faccio l'esempio, adesso il VAR c'è, voglio dire, i falli evidenti che si sono visti ieri a Torino, cioè il rigore per l'Atalanta, cioè, come fai a non andare al VAR, come fanno a non chiamare l'arbitro e dire vieni al VAR a vedere che è rigore? Altro a Bologna, il Torino, cioè ci sono dei casi incredibili, in area non è mai stato chiamato l'intervento VAR, nonostante evidenti falli che dovevano essere trasformati in calci di rigore che non sono stati visti dagli arbitri. In questo caso il VAR aiuta, non so cosa ne pensi.
1: Cosa ne pensi? Adesso c'è, bisogna, lo dobbiamo utilizzare bene, no? Però, certo. Però ti ripeto, se tu dovessi chiedere adesso in diretta, no, a tutto il popolo che ti sta seguendo, se il VAR lo vuole o non lo vuole, vediamo chi vince. Dico che nessuno lo vuole, perché sì. Nessuno, perché è così, perché lo sento, io sono nel calcio ancora, quindi le cose le sento, le percepisco, ma poi secondo me stiamo andando in una direzione troppo come si dice, costruita,
0: tecnologica.
1: Esatto.
0: Mettiamola
1: quindi,
0: così.
1: A parte il Brescia di quegli anni, vabbè, quegli anni, tutti gli scandali che sono usciti fuori, lasciamo stare, non ne parliamo, perché voglio dire, gli arbitri che hanno combinato danni, questo lo sappiamo tutti quanti, quindi non è che il Brescia per la provinciale, per cui le provinciali sono quelle che poi devono soffrire e subire, quindi allora, non voglio parlare del...
0: No, l'appello di Totò Crinti, scrivetecelo al 334 907 9007, oppure ditecelo allo 030 28 84 544. Arriva un messaggio al 334 907 9007, Mauro da Flero, che dice: ieri ero ad Ospitaletto, il Cittadella ha vinto con un solo tiro in porta e hanno annullato un gol all'Ospitaletto. Questo Città non fa paura all'Union, senza ombra di dubbio. Grazie Mauro, caro abbraccio. Beh, effettivamente io io la mia impressione personale è che è quella che appunto non è il Vicenza dell'anno scorso, come diceva Totò Criniti.

0: Totò Criniti, che cosa fa oggi Totò Criniti? È ancora impegnato nel mondo del calcio? Sei capo scouting? Guarda, oppure hai cambiato? Ero rimasto a 3 anni fa, mi pare che eri capo scouting, giusto?
1: Sì. No, vabbè, sono stato collaboratore del Genoa, collaboratore esterno, perché non avevo altri impegni, per cui andavo quando potevo nelle affiliate per dare la mia, il mio contributo tecnico. Però io faccio tanti stage e ho tanti specialmente d'estate, e ho tanti agganci per portare gente che, voglio dire, che giocatori che hanno talento, perché ce ne stanno molto pochi, e devi andare a scovare ogni volta, e non è semplicissimo.
0: E dove vivi? Sei giù in Calabria o sei a Roma? Sei a Roma? Vivi a Roma?
1: No, io vivo in Calabria. Giro tutta l'Italia perché mi chiamano in tante squadre, in tante scuole calcio, per andare a fare viste tecniche.
0: La tecnica la sai insegnare bene, ce l'avevi alla grandissima. Senti, abbiamo ancora un minuto, poi ti lasciamo andare, devi essere bravissimo perché altrimenti ci sganciano. Dalle 13.35 andiamo in diretta su Radio Brescia 7. Due parole su quello che è avvenuto ieri durante il minuto di silenzio a Torino, in memoria di Mazzola. Si sono girati di schiena alcuni tifosi della Juventus, la società poi ha condannato il gesto, giustamente, con un comunicato stampa in serata. Il tuo pensiero?
1: Penso che sia il pensiero un po' di tutti, quelli che hanno masticato calcio, che vivono anche di queste cose, questi lutti qua, poi di un campione, è stato in nazionale, è stata una gloriosissima squadra come l'Inter, cioè voglio dire, la Juve ha mancato di stile in questo caso, non doveva assolutamente i tifosi, poi ripeto, non sono io a giudicare nessuno, eccetera, eccetera, però a livello morale, a livello proprio di un lutto di un grande campione, si doveva solo applaudire in piedi e onorare questo grande calcio.
0: Assolutamente. Arriva un altro messaggio: tanti saluti al grande Totò Criniti, tifosi del Brescia ovviamente. Antonio, siamo in chiusura, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, spero e mi auguro di averti ancora per fare in modo che i tifosi bresciani ti vedano. Buona vita, buon lavoro e a risentirci a presto, me lo prometti? Me lo prometti che torni da noi?
1: Quando vuoi.
0: Grazie.
1: Mi chiami.
0: Grazie. Un abbraccio. Grazie ad Antonio Criniti. Stacchiamo da Teletutto, andiamo avanti su Radio Brescia 7, l'appuntamento con i telespettatori è domani 13.06 qui su Teletutto ovviamente. Noi andiamo avanti però, girate su Radio Brescia 7 in radio. A domani.
2: Linea diretta.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere: la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Eccoci, seconda parte di Linea Diretta, in diretta appunto su Radio Brescia 7. Sì, vabbè, ma così è facile, dai, alza questa canzone. Devono indovinarlo a casa, ma se facciamo facciamo sentire questa introduzione, la colpa è mia, perché i registi sono più furbi di me. Così è facile indovinare l'artista, a parte che l'avete già indovinato, perché al 334-907-9007 Michele ha detto l'artista di questa settimana di Linea Diretta che vi accompagna in sottofondo, di cui ascoltiamo solo la musica ma non la parte melodica, non la voce, è puntini puntini. Michele ha indovinato e quindi lo ricorderemo magari giovedì e venerdì, lasciamo magari anche che anche altri dicano la loro. Detto questo, seconda parte. In prima parte in diretta Radio Brescia 7 e Teletutto abbiamo avuto ospite Antonio Totò Criniti, ex giocatore del Brescia nelle stagioni belle, le stagioni importanti del Brescia nel 96-97, quando Antonio Criniti giocò in quella squadra appunto portata in Serie A da Edireia, e giocò 11 partite con 2 gol. Poi a novembre, quando c'era ancora al mercato la sessione invernale, decise e pretese di essere dato in prestito alla Regina, perché con Reia non andava d'accordo. Tornò poi nella stagione 97-98 in Serie A, un paio di presenze, e poi venne seduto all'Avellino. Un grande fantasista, ha giocato non tantissime partite nella nostra città, nella nostra squadra, ma sono quei giocatori che lasciano l'impronta nell'immaginario dei tifosi e della gente, perché insomma sono giocatori che danno spazio alla creatività, come tanti altri appunto, che poi ti rimangono impressi quando sei bambino e vai allo stadio, e quando sei anche un po' più grandicello, perché hai voglia di divertirti. Detto questo, tutti unanimi oggi nel giudicare il Brescia rinsavito, tutti unanimi nel dire nei messaggi e anche nei giudizi dello stesso Antonio Criniti nel dire che il Cittadella non è il Vicenza dell'anno scorso. Detto questo, staremo a vedere, ma la giornata di campionato non è finita ieri sera, perché oggi, a parte che ieri c'è stata anche la sconfitta casalinga dello Spitaletto, e come c'è scritto Mauro da Flero, che era allo Spitaletto, ha detto il Cittadella ha vinto con un tiro in porta e hanno annullato peraltro un gol allo Spitaletto, e quindi questo Cittadella non fa paura. Ma le altre due bresciane entrano in scena quest'oggi oggi alle 20:30 c'è Dolomiti Bellunesi Lumezzane, e alla stessa ora Treviso Desenzano, insomma due partite che peraltro mettono in correlazione il Brescia, perché il Desenzano gioca con la squadra che è venuta a cogliere un pareggio nell'infrasettimanale qua a Brescia giovedì scorso, e Dolomiti Bellunesi sarà la prossima avversaria del Brescia domenica alle 14:30 a Rigamonti. Prima però se la deve vedere con il Lumezzane in casa alle 20:30 questa sera. Rinnovo il saluto ai miei compagni di viaggio Fulvio Marini e Ruggero Tavelli, vi ricordo i numeri, siamo sempre in diretta, potete comunque chiamarci. A volte sono delle giornate in cui le chiamate sovrastano i messaggi, altre volte in cui i messaggi sovrastano le chiamate, oggi sono tutti messaggi, ma va bene, l'importante è che ci seguiate, scriviate e diciate la vostra allo 030 28 84 544, lo ripeto un po' più lento come giustamente mi è stato fatto notare, in modo tale che possiate prendere nota per chi ci ascolta dalla radio. 030 28 84 544 per chiamarci in diretta, oppure 334 907 9007 per scriverci. I temi di puntata la maggior parte li abbiamo già sviscerati nella prima parte in diretta televisiva su Teletutto e nella stessa diretta simultanea su Radio Brescia 7, cioè la reazione del Brescia, il VAR, i problemi del VAR, il VAR che ripeto quest'anno è stato un po' attenuato da parte del designatore Orsato, il quale ha detto voglio allinearmi un po' agli standard europei, dove il VAR non è così aggressivo, non è così invadente. Detto questo, però, quando c'è il fallo in area e l'arbitro non lo vede, il VAR deve intervenire. E poi abbiamo parlato anche di quello che è successo ieri a Torino durante il minuto di silenzio con Mazzola. Abbiamo la telefonata in linea. Oh, abbiamo la telefonata, quindi le telefonate cercano di pareggiare il conto con i messaggi. Allora, abbiamo il primo radioascoltatore. Buongiorno, chi abbiamo in linea?
1: Ciao, sono Ivan da Brescia.
0: Ciao Ivan, carissimo Ivan. Ciao. Io dove vuoi andare a parare, se non ricordo male tu sei interista o sbaglio?
1: Io sono interista.
0: Vuoi parlare di quello che è successo ieri?
1: Beh, allora sì, se devo parlare di quello ne parlo. Mi è sembrata veramente, all'idea di quello che Mazzola abbia potuto dire sull'Inter negli anni post carriera, cioè, scusa, sulla Juve, negli anni post carriera, però allora di fronte a un lutto mi sembra che sia stato veramente un'azione poco dignitosa. Poi più di così potrei infierire, visto che non sono interista, sono anche juventino, potrei infierire, però mi è sembrato poco dignitoso, basta, questo posso dire, solo questo sull'episodio che è successo.
0: Sì, e direi che anche direi che anche è ora di smetterla con queste cose, di andare a offendere i morti di Superga riguardanti il Torino, i morti della Isel, della Juventus, come vedi è un discorso bipartisan o comunque che comprende tutte le squadre. È ora di smetterla, perché a parte l'offesa, però passami il termine, anche demodé, ma di cosa stiamo parlando? Ma basta, dai, cioè,
1: indubbiamente.
0: Però mi sa che io ti ho portato su Mazzola, ma tu non volevi parlare del minuto di silenzio, o sbaglio? Mi sembrava
1: No, volevo solo fare, io sono stato ieri sera a Seregno,
0: sì? E vedere Alcione Milano-Brescia.
1: Esatto, mi è piaciuta, chiuso qua, mi è piaciuta, mi sono divertito tantissimo, e questo secondo me è quello che dobbiamo fare, dunque sono molto contento. Ma quello che volevo dire invece era avere un vostro parere sulle convocazioni in nazionale. Ma più che un giudizio sulle convocazioni è fare un punto su quanti giocatori che sono stati convocati in nazionale giocano all'estero, ma perché? Perché giocano all'estero? Perché in Italia non riusciamo a valorizzare i giovani italiani, non riusciamo a farli giocare nelle squadre italiane? Perché al di là di Pio Esposito, che essendo interista amo, però voglio dire, perché Ken va bene, ok, ma tutti quelli che sono stati convocati che giocano all'estero, perché non giocano in Italia?
0: Bella domanda. Allora Ivan, okay, tu anticipi, questa è la domanda, è molto interessante, anticipi un tema che andremo a sviluppare domani. Perché domani? Perché sicuramente comunque sia, adesso voglio sapere la tua chi avresti convocato e chi no, magari, e chi non avresti convocato e chi avresti convocato. Detto questo, mi stai lanciando un assist importante, perché di nazionale parliamo domani, perché la nazionale comincia a giocarsi la Nation League, e attenzione che la Nation League non va solo sostituire le amichevoli di una volta, attenzione, perché se tu nel girone a 4 che hai, difficile, Francia, Turchia, Belgio, arrivi ultimo, retrocedi in Europa, in Nation League B, Serie B, ora noi siamo in Serie A, e questo va a creare problemi anche per quanto riguarda eventuali sorteggi agli europei, alle qualificazioni agli europei, quindi facciamo molta attenzione a questa competizione da qui fino a novembre, non è facile il compito dei Mancini. Detto questo, di nazionale ne parliamo domani, perché avremo ospite, lo posso anticipare ai nostri radioascoltatori, non l'ho detto in TV ma domani lo vedranno, comunque avremo ospite il caro amico Vicini, figlio del compianto Azeglio Vicini, sì che è veramente un grandissimo esperto di nazionale, oltre che grande tifoso di Brescia. Sai che la famiglia di Vicini si divide fra tifosi del Brescia e tifosi del Cesena, un po' dove hanno vissuto come famiglia, certo. Però domani con l'amico Vicini andremo a parlare di nazionale, quindi ti farò dare una risposta, anzi ti dirò di più, diamoci un appuntamento telefonico, ci devi chiamare domani, ce la fai domani a chiamarci così ne parliamo in diretta?
1: Credo di sì, io domani sono a Monaco all'Ottoberfest.
0: Bellissimo. Allora chiamaci da Monaco, così ci dai anche le impressioni. Va bene? Perfetto. Va bene. Allora, tu sai che nella prima mezz'ora siamo in diretta su Teletutto, nella seconda mezz'ora siamo su Radio Brescia 7.
1: Quindi possibile.
0: Tu ci ascolti dalla radio, giusto?
1: Sì, vi ascolto dalla radio.
0: Ok, perfetto. Sì. E allora domani ci diamo l'appuntamento. Dai, se ce la fai da Monaco, bellissimo. Facciamo pagare a Fulvio Marini la telefonata. O se vuoi, guarda, facciamo una cosa, magari ti facciamo richiamare dalla regia, lasci il numero, ti chiamiamo noi per evitarti magari sorprese sui costi.
1: No, va benissimo, vi chiamo.
0: Va bene. Intanto ti ringrazio, dimmi chi avresti convocato e chi avresti lasciato a casa rispetto alle scelte di Mancini.
1: Ma no, allora io sono molto contento delle scelte dei giovani, dunque Io non so, ripeto, non so le motivazioni per cui non sia stato chiamato Retegui, ma
0: non era scontato, non era scontato che l'avessero.
1: No, ripeto, ma allora quello che voglio dire è Retegui, visto dove gioca, anch'io non l'avrei convocato, dunque sono contento.
0: Il problema è quello.
1: Esatto, dunque. Io non so, ripeto, se è infortunato, magari c'è la motivazione. Se non l'ha chiamato perché gioca là, sono molto contento. Dunque, io sono le scelte che ha fatto Mancini, le sto condividendo tutte, soprattutto perché perché ha convocato dei giovani che sono andati a giocare all'estero e lo ripeto, quando potrebbero veramente giocare in Italia con grossi risultati senza andare a investire su giocatori che arrivano dall'estero magari con meno persone, dunque finché sono italiani per me Mancini ha fatto le convocazioni corrette.
0: Sì, poi c'è la situazione anche degli oriundi, Alessandro Romano del Cagliari che è svizzero,
1: ci sono
0: tante situazioni da vedere. Ti lascio andare, ultima domanda, poi ti lascio andare e poi magari domani ci sentiamo anche con Gianluca Vicini, qua nostro ospite. Sei a favore della scelta Mancini come commissario tecnico?
1: Allora, posso dire no, ma non perché non abbia stima di Mancini, ma perché avrei preferito un percorso, anche se è veramente un percorso, come si può dire, che magari è utopico, ma avrei preferito ripartire da Maldini e fare un percorso alla De La Fuente.
0: Facile
1: o non facile che fosse, insomma, avrei preso l'Under 21, l'avrei portata avanti con Baldini. Complimenti a Sina,
0: che è stato convocato nazionale albanese, sì.
1: Assolutamente ci mancherà, ma molto bene che Maran l'abbia convocato.
0: Sì, molto bene. Ivan, grazie, un abbraccio grande. Se vuoi ci sentiamo grazie domani da Monaco. Adesso magari ti facciamo hai lasciato il numero? Hai lasciato il numero in regia? Te l'ha chiesto?
1: Non l'ho lasciato, ma okay. Posso lasciarlo, grazie a voi.
0: Va bene, grazie, un abbraccio a Ivan. Sì, il nostro radioascoltatore ha anticipato i temi che andremo ad analizzare domani. Parleremo di nazionale, sempre portandoci dietro il discorso Brescia, delle nostre bresciane, gli strascichi del campionato. Non sento nessuno. Allora facciamo così, andiamo in musica qualche secondo e poi torniamo, anche perché spieghiamo perché adesso Serie A e Serie B si fermano per parecchio tempo. È la prima pausa più lunga di tutta la storia del campionato di Serie A. Per 3 settimane ci si ferma per il discorso nazionale. Spiegheremo tra poco perché.

0: la si può interrompere per parlare di calcio, ragazzi. Non esiste una roba del genere. E secondo me è una delle più belle novità in tutti i sensi, vocalmente, visivamente, dal punto di vista creativo, eccetera, eccetera, eccetera. Qua insieme ai The Colors, intanto ci ha raggiunto Fulvio Marini, il nostro regista, al quale ho mandato l'invito per collegarsi, perché ormai lui è impegnato a fare le riprese televisive mentre siamo in diretta su Teletutto. È impegnato a fare anche, diciamo così, il regista radiofonico. Fa tutto lui, poi c'è Ruggero Tavelli che seleziona le vostre chiamate e i vostri messaggi. Caro Fulvio, dopo questa notizia,
1: io ho indovinato, volevo dirti che ho indovinato il cantante segreto.
0: No,
1: no, non lo dico,
0: no,
1: non lo dico.
0: No, che l'hanno già indovinato, anche al mio numero di cellulare hanno mandato. Cioè oggi proprio era papale, va bene.
1: No, non lo dico.
0: Vabbè, ce l'abbiamo ancora sotto?
1: Come no?
0: Sì. No, non è questo, mi è andata fuori
1: non è questo.
0: Non è questo,
1: bellissimo,
0: la playlist è andata per conto suo. Vabbè, la rimandiamo immediatamente. Sì. Guarda, facciamo ripartire praticamente dalla prima canzone.
1: Sì.
0: Intanto io ti devo dare una notizia molto molto importante.
1: Bene.
0: Perché eccola qua, la prima canzone che abbiamo lanciato, l'abbiamo lanciato oggi.
1: Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Ecco.
0: Alzala un po', lassù. Già, questa non è una delle principali canzoni, ma è anche una delle più belle, a metà strada.
1: Sì,
0: diciamo. Però già il riff di chitarra, gli accordi di chitarra.
1: Vabbè,
0: poi per forza che Michele ci scrive, indovina subito. Va bene. Allora, attenzione, scatta la maxi pausa per le nazionali di 3 settimane. Da oggi la sosta delle nazionali più lunga della storia. Stop di 3 settimane ai campionati e 4 gare per la svolta della FIFA. Da oggi, appunto, scatta questa pausa, e di fatto non ci saranno partite di campionati o coppe europee fino al weekend del 10 ottobre. Quindi le prime le avremo il 6 ottobre, praticamente. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa un'unica grande finestra, le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e dei calciatori. Questo esperimento della Federcalcio Mondiale è inserito nel calendario internazionale fino ai mondiali del 2030 e nasce dall'esigenza di tutelare la salute degli atleti, limando migliaia di chilometri di spostamenti, sia dalla volontà di concedere ai commissari tecnici un blocco di lavoro continuativo più lungo per preparare le gare di Nation League, e lasciando poi invariata la successiva finestra di novembre. Intanto arriva un altro messaggio al 334 907 9007 che ci dice: dopo un mese di campionato con un Moreira così, chi si ricorda più di Leao, Flaviano, che salutiamo, e che dire dello stop al volo di Pulisic? Grande Milan ieri, che ha annientato il Lecce, ha giocato molto molto bene. C'è stato il ritorno del Milan e della Juventus in questo turno del campionato, che si sono riavvicinati alla vetta. Di tutti questi discorsi, quale ti attizza di più, Fulvio? Dal Brescia, la pausa delle nazionali, Mazzola e il non rispetto del minuto di silenzio, e il VAR che non interviene più in area di rigore, ragazzi. Qual è quello che ti ha solleticato di più?
1: Allora, quello che mi ha solleticato di più, io devo ammetterlo, è il 4-0 del Brescia a Milano.
0: Ecco, ci avrei giurato.
1: Sì.
0: E l'ospitaletto che è andato vicino all'impresa di fermare il Cittadella.
1: Allora,
0: annullato un gol,
1: l'ho seguito, e poi quando ho visto comunque sull'unico tiro in porta del Cittadella questa vittoria, che secondo me non è proprio meritatissima, perché l'ospitaletto avrebbe meritato almeno il pari. Ecco.
0: Però le grandi squadre le portano via quelle partite.
1: Sì.
0: È quello che mi fa paura, che se tu vai ospitaletto, tu Cittadella, giochi, non meriti di vincere, porti via la vittoria, cominci un attimino a impensierirmi, anche se da casa ci dicono tranquilli, ragazzi.
1: Assolutamente. Poi ti dico, mi è piaciuta molto invece la reazione del Brescia.
0: Ieri molto bene.
1: E, insomma, una reazione che fa ben sperare.
0: Si può dire incazzosi in radio. Ieri sono determinati, incazzosi.
1: Sì,
0: c'è tanta roba.
1: Certo. La
0: cazzimma. Ha fatto il Brescia.
1: La famosa cazzimma.
0: Esatto. Abbiamo fatto il Brescia. Punto e a capo. Abbiamo messo le cose in chiaro dopo 20 minuti.
1: Assolutamente. Poi. Non se ne è già parlato, ne hanno parlato tutti, del discorso del minuto di silenzio e del comportamento dei tifosi della Juve a questo riguardo, e invece andrei magari sul discorso della nazionale. Insomma, questa è una cosa altresì importante.
0: Di cui anche... domani parleremo con, esatto, con Gianluca Vicini, figlio di Azeglio Vicini.
1: Prego. Esatto, esatto. Che fu il commissario tecnico, come ci siamo detti spesso e volentieri, probabilmente della nazionale più bella della storia. Vabbè, vero?
0: Domani prepara un Notti Magiche.
1: Notti Magiche è sempre pronto. È sempre pronto Notti Magiche. Sì, sì, sì.
0: Va bene, il VAR invece non interviene più, Fulvio. Va bene, l'abbiamo limitato per far giocare come fanno in Europa. Però quando c'è un rigore in area lo devi dare, lo devi dare. Allora. E in area, queste le voci di esimi ex direttori, sì, di gara, arbitri, in area. Quest'anno il VAR non è mai stato chiamato, laddove l'arbitro non ha visto perché era coperto o non è stato capace di fischiare il rigore, non è stato chiamato a giudicare l'intervento. Così non va bene, ma ragazzi, ma cosa state facendo?
1: Sì, sì, allora è un casino, però voglio dire, mi associo alla domanda, diciamo al sondaggio che ha lanciato prima Totò Criniti. Perché allora, se dovessimo fare un sondaggio su chi è favorevole o chi è contrario al VAR, vorrei vedere chi vince.
0: Domani comunque andremo avanti a sviluppare questi discorsi, sarà anche tempo di nazionale, insomma, in diretta dalle 13.06 su Teletutto, in contemporanea Radio Brescia 7, e poi per chi si segue in radio dalle 13.30 fino alle 14, così tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Grazie per averci seguito, grazie a Fulvio Marini, Ruggero Tavelli,
1: grazie
0: a domani,
1: a
0: e grazie a Totò Criniti, ospite nella prima parte della nostra trasmissione, ex giocatore del Brescia. Buona giornata a tutti, linea diretta torna domani.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
2: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti. Scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.

0: Trix, tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
2: I love you Trix.
3: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere, la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia, paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad. Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma stando alle prime informazioni sembrerebbe che un motociclista ieri, durante una prova al centro fiera di Montichiari, dove era in corso il Festival dei Motori, abbia investito alcune persone del pubblico che si trovavano nei vari stand allestiti per la manifestazione. L'incidente è stato molto grave e sul posto è atterrato anche l'elisoccorso. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Ad essere investite è stata una coppia, marito e moglie, ad avere la peggio l'uomo di 55 anni che si trova in rianimazione all'ospedale civile di Brescia e sarebbe in pericolo di vita. Più lievi, ma comunque serie, le ferite riportate dalla donna e dal motociclista, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento, dove è ricoverato con prognosi riservata, il ventenne Camuno, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto attorno alle 3 di ieri mattina a Borno. Il giovane residente in zona stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro un'autovettura parcheggiata lungo la strada. L'impatto è stato violento. Il ventenne è stato soccorso dal personale del 118 e, privo di conoscenza, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Trentino, dove si trova tuttora ricoverato. Pedinamenti, minacce sul luogo di lavoro e sotto casa, fino alle ripetute minacce di morte. Per questo un 47enne straniero, domiciliato a Ghedi, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex moglie. L'arresto è stato eseguito durante i controlli straordinari effettuati a Orzi Nuovi. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia. Il 47enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Brio Radio Show.
3: Brio, ma sei fighissimo!

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Buon pomeriggio ragazzi, ciao, ben ritrovati su Radio Brescia 7. Pronti ad iniziare questa nuova puntata, pronti a partire con Brio Radio Show. Inauguriamo la settimana, vi faremo compagnia come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14.10 circa alle 15 con notizie e curiosità partendo dalle giornate internazionali. Tra l'altro oggi giornata di riepilogo, capiremo che cosa affronteremo nel corso dei prossimi oggi partendo da oggi per l'appunto con la giornata mondiale dell'Alzheimer e la giornata internazionale della pace, insomma daremo spazio per quanto riguarda i primi interventi della nostra trasmissione. Poi parleremo di musica, le notizie più cliccate sui social, insomma ci faremo compagnia con tanti temi. Pronta è anche la nostra selezione musicale e allora pronti, partenza via con Brio Radio Show.
0: Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.

0: come sempre, come ogni lunedì, giretto all'interno del nostro calendario degli eventi, delle giornate internazionali. Oggi siamo al 264esimo giorno dell'anno, è la 39esima settimana della giornata mondiale dell'Alzheimer e anche quella della pace. Ne parliamo tra pochissimo. Domani, martedì 22, giornata mondiale del rinoceronte senza auto, giornata mondiale senza auto, e anche dell'Hobbit, molto originali come giornate internazionali. Il 23, mercoledì, che se non sbaglio, non vorrei confondermi perché poi tutte le volte faccio queste gaffe, dovrebbe essere il primo giorno d'autunno, è la giornata internazionale delle lingue dei segni. Poi il 24, la giornata mondiale marittima. Il 25 sarà la giornata mondiale del farmacista e anche dei sogni, difatti dedicheremo grande spazio a questo mondo fantastico, ma in realtà poi anticiperemo ciò che accadrà nel weekend, cioè la giornata mondiale degli amanti dei cani, del coniglio, dell'eliminazione totale delle armi nucleari. Per quanto riguarda sabato 26, il 27 sarà la giornata del migrante, del rifugiato, dei fiumi, la giornata mondiale del sordo e anche quella del turismo. Rio Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show. Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, Sarpolo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili.

0: Ottimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Da 10

0: WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Radio Show. Radio Show live su Radio Brescia 7. Giornate internazionali molto importanti quelle di oggi, anche perché tante famiglie purtroppo lottano contro l'Alzheimer. Anche la mia cara zia, insomma, non voglio citare il nome per riservatezza, però conosco bene questa malattia. È una giornata dedicata all'Alzheimer, si promuove il 21 settembre per sensibilizzare e anche diffondere informazioni su questa malattia e sulle altre forme di demenza, che spesso circonda le persone affette da demenza e le loro famiglie. Promuove una rete di aiuto concreta sul territorio questa giornata internazionale e cerca anche di migliorare, come dire, incentivare la ricerca scientifica proprio per migliorare la diagnosi precoce e i trattamenti. In Italia ci sono numeri importanti, si stima che 1 milione di persone conviva con una forma di demenza e questa malattia di Alzheimer rappresenta la causa più comune di demenza, proprio interessando centinaia di migliaia di cittadini. Tra l'altro, con l'aumento dell'aspettativa di vita, proprio l'attenzione verso la prevenzione e l'assistenza sociosanitaria è diventata una priorità proprio centrale per il paese. E in occasione di questa giornata gli ospedali, le istituzioni e le associazioni organizzano su tutto il territorio incontri informativi, anche open day, anche iniziative di supporto dedicate ai pazienti, a chi se ne sta prendendo cura, perché ricordiamoci che non c'è soltanto il paziente ma c'è un'intera famiglia che lotta e gestisce dinamiche che sono veramente importanti, cioè sono veramente veramente importanti. Noi non possiamo mai sapere che cosa c'è all'interno delle case, che ci immaginiamo sempre felici e contenti, ma che in realtà molte volte purtroppo si scontrano con situazioni complesse da gestire, per l'appunto come l'Alzheimer, perché è anche purtroppo molto diffuso nel nostro paese. Io mando veramente un caloroso abbraccio a chi combatte contro queste dinamiche, insomma, un piccolo pensiero da parte nostra, da parte mia, con una piccola dedica alla la prossima canzone per voi.
2: Radio Show.

0: Non sapevo neanche se parlarne o meno della giornata internazionale della pace, perché è talmente complessa come giornata, cioè potete immaginare quante notizie si potrebbero così, cioè su quanti dibattiti si potrebbe fermare per trattare questa giornata internazionale. Noi la citiamo soltanto, è stata istituita nel 1981 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Inizialmente la data era prevista per il terzo martedì di settembre, poi dal 2001 è stata fissata per il 21. L'ONU invita tutti i paesi, le persone, a osservare una giornata di tregua e di stop a ogni conflitto. Purtroppo sappiamo che non è sempre possibile. E poi ci sono questi simboli della pace, come ad esempio la colomba bianca, il simbolo più noto di speranza e di libertà, anche il ramo d'ulivo, che è segno antico di tregua e di riconciliazione. E poi c'è la bandiera arcobaleno, utilizzata storicamente nei movimenti pacifisti. Ci sarebbero tantissime iniziative, si potrebbe approfondire la risoluzione ONU, si potrebbe parlare veramente moltissimo, però è facile anche poi scadere in così dibattici forse troppo semplici rispetto ad una giornata internazionale della pace che noi citiamo e rispettiamo, ma ci fermiamo qua, ok? Noi continuiamo con la musica, tra poco cambieremo letteralmente argomento, intanto continuiamo così.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Torniamo tra poco con Brio Radio Show.
2: Brio Radio Show.
3: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Rio Live, Radio Brescia 7, nuove tendenze, nuovi modi, nuove dinamiche che insomma coinvolgono soprattutto le nuove ma anche le vecchie generazioni. Sembrerebbe che la gente non abbia più voglia di andare a festa, di andare nel casino, di andare nelle discoteche, ma piuttosto staccare il telefono, aprire un libro e condividere il silenzio con decine di sconosciuti. Tra tutto questo c'è anche il fenomeno del silent reading party. È una, diciamo, una nuova tendenza che sta conquistando tante città in tutto il mondo, che trasforma proprio la lettura in un nuovo rito collettivo. Parleremo di questo tra pochissimo, ma parleremo anche di una storia veramente veramente incredibile, la storia di un uomo che ha perso la fede nuziale e l'ha trovata 13 anni dopo attorno ad una carota proprio nel suo giardino. Una storia incredibile, certificata anche con delle fotografie, che insomma ci farà compagnia in questi prossimi interventi. Intanto continuiamo con la musica, continuiamo con Brio Radio Show, ripartiamo da qui.
7: Brio Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show. Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Show. Rio Radio Show live su Radio Brescia 7. Partiamo da questa carota, una carota con un anello di fidanzamento. Sì, è successo in Canada, dove questo signore, mentre raccoglieva le verdure nel suo orto, ha fatto una scoperta incredibile. Ebbene sì, una carota cresciuta attraverso un vecchio anello con tanto di dedica, di data e tutto. La sorpresa più grande è arrivata quando ha capito di che cosa si trattava. Era l'anello che era stato perso proprio da lui stesso 13 anni prima. Infatti sì, durante alcuni lavori nell'orto l'anello era probabilmente scivolato dal dito di questo contadino, senza che se ne accorgesse, tra l'altro, perché se ha ricordato poi più avanti di essersi accorto di questa mancanza solo giorni dopo. E così insomma l'aveva perso, aveva perso le speranze, perché immaginate in un campo intero come poter ritrovare un anello. Ne aveva comprato uno simile, molto simile, raccontando tutto anche ai figli. L'anello originale risaliva addirittura al 1951, perché era dei nonni. Nel frattempo la famiglia, tra l'altro, aveva anche deciso di trasferirsi, ma l'orto era rimasto nelle mani proprio di questo signore. E così 13 anni dopo sì, l'anello fu praticamente sostanzialmente risuscitato, non so neanche come dire, spuntato dalla terra grazie ad una carota raccolta dallo stesso e con una sorpresa, cioè incredibile. Ci sono le fotografie, potete cercarle su Google, basta scrivere anello carota, insomma in un secondo capirete di che cosa stiamo parlando, perché ci sono delle immagini che fanno veramente veramente venire la pelle d'oca. Questa sì che è una storia davvero assurda.
1: Rio Radio Show. Radio Show. Radio Show.

notizie te qua e là che arrivano dal web, grazie anche alle vostre segnalazioni al 334-907-9007, diretta chiocciola radiobriscia7.it. Insomma ragazzi, staccare il telefono, aprire un libro e condividere silenzio con decine di sconosciuti. È un nuovo format che sta conquistando le città di tutto il mondo, sta trasformando la lettura in un nuovo rito collettivo. L'idea è semplicissima, praticamente ci si trova in un parco o in una terrazza, in un museo, potete trovarvi dove preferite, si legge ognuno la propria storia per un'ora e poi ci si confronta davanti ad un caffè o ad un drink sempre in loco. È un modo efficace, diciamo, per ritrovare la concentrazione tra una notifica e l'altra e fare anche nuove conoscenze, chiaramente tutto offline. Insomma, io non so se questo arriverà anche nella nostra città, però potrebbe essere veramente un'idea, cioè dimenticare i soliti locali, insomma tutti vogliono andare a questi party, i party silenziosi della lettura, un nuovo format molto curioso che sarebbe davvero interessante proporre anche all'interno della nostra super città, o magari esiste già, non lo so, fatemelo sapere, 334-907-9007. Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show.

0: Radio Show.
1: E da questo nuovo format dedicato alla lettura, ve lo dicevo poco fa per chi si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso, c'è questo format che conquista le città di tutto il mondo e trasforma la lettura in un nuovo rito condivisibile, la gente si trova, spegne il telefono tutti insieme, ognuno col suo libro e si ritrova la pace. Perché? Perché, diciamo la verità, la voglia di offline è il nuovo lusso, è il nuovo lusso del nostro tempo, è un desiderio crescente di staccare, diciamo, dalla connessione continua proprio per riscoprire la vita analogica, la socialità reale. Quindi tutti vogliono trovare i benefici che un tempo erano la quotidianità, quindi meno stress, riduce il sovraccarico di informazioni e l'ansia da notifica, tenere un telefono spento, più attenzione perché aiuta a concentrarsi sul momento presente e non anche sulle persone vicine e non su quelle lontane che magari ci scrivono cose anche inutili. E poi il tempo libero vero, perché libera spazio mentale per hobby, per passeggiate, la noia creativa, la famosa noia creativa. Dovremmo cercare anche altri spazi per parlare di questa noia creativa all'interno della nostra trasmissione, perché è una cosa interessantissima. E quindi, insomma, esistono sempre di più queste zone senza telefono, la digital detox, cioè pianificare qualche ora o anche un intero weekend senza usare i social media, lo stanno facendo anche influencer famosi in tutta Italia, e poi dedicarsi alla lettura su carta, la cucina, lo sport, all'aria aperta, la scrittura, insomma potete fare quello che volete. Io vi lancio l'idea: digital detox, poi fatemi sapere che cosa vi siete inventati.
0: Radio Show.

0: E insomma ragazzi, tra una traccia e l'altra siamo arrivati alla fine di questa super puntata. Grazie di cuore per essere stati con me. A domani con Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima. Ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente, vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
14: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
16: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
17: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
18: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
19: Giornale orario. Edizione locale.
20: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave caduta nella tarda mattinata di ieri per un ciclista che in gruppo stava percorrendo via Leonardo da Vinci a Montichiari. Da quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, la caduta sarebbe stata autonoma. Pare che la bici abbia avuto un problema meccanico e la ruota si sia sganciata. Purtroppo il ciclista, un 61enne di Montichiari, nella caduta ha battuto violentemente il volto a terra. Le sue condizioni sono parse subito preoccupanti. I mezzi di soccorso sono intervenuti in codice rosso. Si è reso necessario intubare sul posto, poi è stato trasportato in ambulanza al civile. minaccia un ragazzo con un manganello telescopico per farsi consegnare i soldi di un presunto debito legato alla droga, e quanto contestato a un minorenne di Orzinuovi, un sedicenne arrestato dai carabinieri durante i controlli straordinari effettuati nel paese orceano. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso i servizi di controllo del territorio organizzati nel centro del paese, nelle zone considerate più esposte a episodi di criminalità e degrado. I militari del nucleo operativo radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di un ragazzo di 21 anni residente in zona, che ha raccontato di essere stato minacciato da un giovane conosciuto di vista. 18 comuni e una mobilità che per anni, secondo il presidente della comunità montana Massimo Otelli, la Valtrompi ha subito anziché governato. Ora l'ente prova a cambiare scala. Il documento unico di programmazione prevede uno studio dell'intero sistema vallivo e Otelli indica un orizzonte di 10-15 anni nel quale raccordo e trasporto pubblico rapido dovranno procedere insieme, con una prima indicazione destinata ad avere conseguenze anche sulla pianificazione urbanistica: preservare almeno fino a Villa Carcina un corridoio compatibile con il futuro passaggio di un sistema di trasporto rapido di massa. Colori, artisti, musica, ballerini e infine migliaia di persone. Per due giorni Flero si è riempito di vita con le strade attraversate da famiglie, bambini, ragazzi e anziani, tutti accomunati dalla curiosità e dalla voglia di partecipare a un evento eccezionale. La Street View Jam ha superato i confini della street art per diventare una vera festa di paese, capace però di richiamare appassionati anche dall'estero e di lasciare sui muri qualcosa che resterà ben oltre la fine della manifestazione. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
21: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
22: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
23: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
24: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Lisa con Madame Amica nel Free Pass. Si inizia così alle 15:12 minuti con Andrea Lombardi fino alle 17. Ben ritrovati. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Ragazzi, ci siamo. Non sembra per nulla, perché quanti gradi ci sono in questo momento? Aspettate che lo vediamo subito insieme. In questo momento a Brescia, sto temporeggiando, a Brescia ci sono 29 gradi, quindi siamo nel 21 di settembre, siamo entrati in autunno, abbiamo una temperatura e un cielo estivo, e che weekend abbiamo trascorso. Vabbè, dai, si inizia con la musica.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
3: Io di più, raga, time out.
2: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
3: Sì, conto 5 per te. Il conto a 0 canone per i primi 5 anni.
2: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
3: Carta di debito in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
2: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Comprarlo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine 2.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè, il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Esenzano.
5: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
7: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
8: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

minuto ultimo alle 15:38 minuti, anzi 15:39 minuti, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Mamma mia ragazzi, abbiamo un sacco di eventi da ricordare, dove Radio Brescia 7 ancora una volta sarà protagonista. Tra pochissimo, perché ora c'è la musica Inside My Soul.

0: Era il 1995 quando Ricky Martin pubblicava Maria, uno dei brani che lo avrebbe reso internazionale. Ritmo latino, energia contagiosa e poi quel un, dos, tres, un passito bailante, Maria, diventato impossibile da dimenticare, tanto è vero che appena parte la canticchiamo insieme. Una canzone dedicata ad una donna irresistibile ma anche pericolosa, e da qui poi Ricky Martin ha iniziato a conquistare il mondo grazie a Maria. Sono le 15:46 minuti, Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
5: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
14: Radio Brescia 7, da voce.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi sequestro di cocaina, 98 kg indagini sui legami bresciani, quasi un quintale di cocaina sequestrato in arresto a Roma. La Guardia di Finanza di Brescia ha fermato un 42enne albanese mentre consegnava la droga a un connazionale in un'area di servizio nella zona di Ottaviano. L'uomo era arrivato dall'Albania passando per Trieste. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire i suoi legami con l'ambiente dello spaccio bresciano e le possibili ramificazioni della rete. Il carico avrebbe avuto un valore di diversi milioni di euro. E restano gravissime ma stabili le condizioni del 12enne investito da un autobus domenica pomeriggio a Colle Beato mentre rincorreva un pallone. Il ragazzino ha trascorso la notte in terapia intensiva all'ospedale di Bergamo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. La prognosi resta riservata. Grave incidente ieri pomeriggio al Festival dei Motori a Montichiari. Un motociclista ha perso il controllo della moto durante un test drive e ha travolto una coppia di visitatori. Tra le persone ferite un uomo di 55 anni ricoverato in rianimazione al civile ed è in pericolo di vita dopo aver battuto violentemente la testa. E sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Desenzano. È scontro sul consumo di suolo in provincia di Brescia. La provincia propone di cancellare quasi 790 ettari di nuove costruzioni previste, ma con percentuali diverse da comune a comune. Si va dal 10 fino al 50% in base al livello di urbanizzazione della disponibilità di aree libere. La proposta ha già fatto slittare per due volte l'assemblea dei sindaci, chiamati oggi a confrontarsi sulla variante al piano territoriale. È arrestato a Botticino un 43enne condannato a 5 anni di carcere per bancarotta fraudolenta. L'uomo residente in paese è stato fermato dai carabinieri. La condanna riguarda fatti commessi a Lucca nel luglio del 2013. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ma quanto è carina Gaia e quanto carino il suo sound. Bossa nostra nelle Free Pass. Riapriamo così la seconda ora. Ragazzi, oggi è San Matteo, me lo confermate? Perché se è così, ho un sacco di amici con questo nome, quindi devo sbizzarrirmi per raggrupparli e fare auguri di buon onomastico, auguri di buon onomastico, auguri. Un po' tardi, alle 16:10, però ci arrivo, prima o poi ci arrivo. È così carino anche il giorno dell'onomastico. Io so solo il mio, il 30 novembre. Voi immagino sappiate il vostro, si spera. Vabbè, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: www.ecoreti.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Time out!
5: Ragazzi, è il momento!
6: Ma siamo stanchi!
5: Lo so, le spese vi pressano!
6: Coach, ma cosa dice?
5: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
7: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
8: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
7: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
9: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
10: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
11: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
10: Amore, non credo che funzioni proprio così.
11: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
10: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
13: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
14: Hai guardato il volantino prima, vero?
15: Compralo subito, è 3x2.
14: Il 3x2 finisce stasera?
15: L'hai presa la Fidelity Card?
16: Con la Fidelity Card ti costa meno.
15: Hai visto che è sotto costo?
14: È a metà prezzo, prendine due.
15: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
17: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
18: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Sunshine. E a proposito di luce, di questo sole che ci stiamo godendo, cioè veramente si può stare tranquillamente ancora al lago, in piscina, ma qualcosa sta per cambiare. Già da domani le temperature si abbasseranno leggermente, toccando una massima di 24-25 gradi, mentre da mercoledì non saliremo oltre 22-23 gradi, quindi 5-6 gradi in meno rispetto a quelli che stiamo vivendo nelle ultime giornate, che fanno la differenza. Dopotutto stiamo entrando nell'autunno. Io prima ho detto siamo entrati in autunno, non è vero, perché oggi è il 21 settembre e non è ancora il primo giorno d'autunno astronomico. Quest'anno l'equinozio d'autunno cade mercoledì 23 settembre alle 2:05 di notte dell'ora italiana. Da quel momento

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri, la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne, si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Spot. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
3: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Buoni? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex,

0: ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Vogliamo fare un po' di saluti alle 334-907-9007, mi sembra giusto e doveroso. Quindi un saluto a Michele che ci sta seguendo, forza Michele. Poi c'è il nostro amico Gianluigi che interagisce, poi ancora tutta la sezione Iveco che ci ascolta dal lavoro. Ciao Robby, un saluto a Miriam, Valentina, poi c'è anche Carlo 79, buon pomeriggio anche a te. C'è Marica che ci ascolta tutti i pomeriggi mentre si sposta, e poi so che ci sono un sacco di attività che hanno scelto Radio Brescia 7 per accompagnare la propria quotidianità, che siano negozi, bar o locali, parrucchieri, dentisti. Siete veramente tantissimi. Noi siamo orgogliosi di poter entrare nelle vostre case, nei vostri uffici, nelle vostre fabbriche, nei vostri negozi. Grazie per aver scelto Radio Brescia 7.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

Ci piace dance, dance, dance, ballare, ballare, ballare. Quanto fa bene ballare, cioè veramente ogni tanto dovremmo così prenderci quei 10 minuti anche in casa, anzi soprattutto magari in casa da soli, accendere la radio oppure mettersi una bella canzone, quella che ti scuote, e ballare così fregandosene della tecnica, di quello che potrebbero pensare perché nessuno ti vede, e ballare, ballare, ballare. Ballare fa bene, il movimento fa bene, e insomma e chiaramente anche attività fisica. Tra l'altro oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer e dal Ministero della Salute arriva una notizia concreta. È stato presentato il nuovo Piano Nazionale Demenze 2027-2031 che punta su prevenzione, diagnosi, assistenza continuativa, ricerca e sostegno alle famiglie e ai caregiver. In Italia le persone con demenza sono stimate in circa 1,2 milioni, oltre la metà delle quali affette da Alzheimer. È un numero che crescerà perché, ahimè, il popolo invecchia e sappiamo che certo non è una patologia solo legata all'età e quindi alle persone di una certa età, ahimè ci sono anche cinquantenni che soffrono di Alzheimer, però la grande grande fetta si concentra negli over 75. Ma c'è un dato che merita attenzione: secondo l'osservatorio demenze dell'Istituto Superiore di Sanità, quasi il 40% dei casi di demenza è associato a fattori di rischio modificabili, tra cui ipertensione, inattività fisica, e proprio per questo è importante ballare, ballare, ballare, muoversi, fumo, diabete, isolamento sociale, anche questo è un fattore alto di rischio, disturbi dell'udito e della vista. Non significa naturalmente che ogni demenza sia prevenibile, ma indica quando la prevenzione lungo tutta la vita possa avere anche un ruolo importante. Quindi iniziamo adesso e continuiamo a muoverci, continuiamo a socializzare, continuiamo ad abbracciare, continuiamo ad ascoltare, continuiamo a leggere, continuiamo a guardare, ad informarci, ad essere curiosi. Madonna nel Free Pass.

danze, madonna. Allora ragazzi, ieri è stato il compleanno di una grandissima, Loredana Bertè. Lei è nata nel 1950, il 20 settembre, e ha festeggiato ieri 76 anni. Auguri Loredana, dedicato proprio a te. Hai suonato

0: dedicato a Loredana Bertè, dedicato pezzo del 1978 scritto da Ivano Fossati e l'anno dopo entrò anche nell'album Banda Bertè. Detto questo, noi ci fermiamo qui, tra poco Giorgio e Fulvio con Non sparate all'armadillo. Abbiamo iniziato la settimana e proseguiremo anche domani dalle 15 alle 17 nel Free Pass con Andrea Lombardi. Buona musica, tra poco l'informazione locale in diretta su Teletutto, Radio Brescia 7. Un abbraccio da Andrea.
1: Spot. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Esenzano.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo. Every day I'm
14: shuffling. Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
16: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
17: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
18: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
19: Giornale orario, edizione locale.
20: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Arrestato a Botticino un 43enne condannato a 5 anni di carcere per bancarotta fraudolenta. L'uomo residente in paese è stato fermato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di Firenze. La condanna riguarda fatti commessi a Lucca nel luglio del 2013. Maxi sequestro di cocaina, 98 kg, indagini sui legami bresciani, quasi un quintale di cocaina sequestrato, un arresto a Roma. La Guardia di Finanza di Brescia ha fermato un 42enne albanese mentre consegnava 98 kg di droga ad un connazionale in un'area di servizio in zona di Ottaviano. L'uomo era arrivato dall'Albania passando per Trieste. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire i suoi legami con l'ambiente dello spaccio bresciano e le possibili ramificazioni della rete. In carico sequestrato avrebbe avuto un valore di diversi milioni di euro. Restano gravissime ma stabili le condizioni del 12enne investito da un autobus domenica pomeriggio a Colle Beato mentre rincorreva un pallone. Il ragazzino ha trascorso la notte in terapia intensiva all'ospedale di Bergamo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. La prognosi resta riservata. È scontro sul consumo di suolo in provincia di Brescia. La provincia propone di cancellare quasi 790 ettari di nuove costruzioni previste, ma con percentuali diverse da comune a comune. Si va dal 10 fino al 50% in base al livello di urbanizzazione e alla disponibilità di aree libere. Tra le questioni sul tavolo anche le possibili ricadute sui bilanci comunali e sulle aree produttive. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
0: Grazie a
16: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
21: Avanti a tutta convenienza da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
18: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
22: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!
2: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo, un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto!

0: comunque cosa succede al mondo, vero Fulvio Marini? Come stai?
1: Sì, sì, sì, bene, bene, bene, sì, bene. 21 settembre è quella.
0: Ma tu sai che giorno è oggi? Ma oggi è un giorno speciale.
1: Non è quella.
0: Oggi è il compleanno del nostro Fiamma. Nostro Daniele Fiamma.
1: Ma oggi?
0: Sì, è oggi il suo compleanno. Però ha voluto stare in incognito, non ha fatto feste, non ha fatto niente. Zero proprio.
1: E noi l'abbiamo detto a tutti.
0: Tanti auguri, Daniele Fiamma.
1: Tanti auguri, Daniele Fiamma. Sì, allora sarà meglio che. Allora, se ci stai ascoltando, come pensiamo, parti con l'auto e arriva qua perché ci devi offrire una bottiglia, almeno
0: minimo,
1: un aperitivo, dai, minimo. veloce parti, dai.
0: Bene, allora invece andiamo a vedere i fatti non importanti come quelli del compleanno di Fiamma, ma che sono successi nel corso della storia dell'uomo. 21 settembre 1924 a Lainate viene inaugurata la prima autostrada del mondo, la Milano-Laghi. Autostrada del mondo, 1924.
1: Come del mondo?
0: Del mondo, cioè la prima autostrada al mondo. È stata la prima. Nel 24 non c'era manco le macchine. Quindi geniale chi l'ha inventata, perché magari un domani potrebbe servire l'autostrada. No? E l'ha azzeccata!
1: Ma era già a pagamento.
0: Penso proprio di sì, perché in Italia. In Italia non è che voglio dire. Mentre, un altro fatto che io vorrei sottolineare a tutti voi è che oggi si celebra anche la giornata internazionale della pace.
1: E
0: questa è una cosa che voglio ricordare. Pace, diciamolo ad alta voce.
1: Più che altro bisognerebbe far arrivare all'orecchio di chi sappiamo che oggi è la giornata mondiale della pace. E da qui bisogna partire per andare avanti.
0: Bravo, PACE. Pace, ok?
1: Mamma, quando studi l'inglese mi stai stupendo, veramente.
0: Esatto. Peace. Poi peace. Oggi anche peace. Il compleanno.
1: Peace
0: and love. Peace. Non è peace. È pace. Pace. Comunque oggi è il compleanno. Ivano Fossati e di Stephen King, grande scrittore, due grandi artisti.
1: Stephen King, poi sai, scritto delle cose dei gialli,
0: insomma, sono due grandi artisti. Noi è giusto che li ricordiamo perché oggi è la loro giornata. Quindi,
1: La sua banda suona ancora il rock o no?
0: Ma secondo me lui adesso è a casa sul divano che se la gode, suona strip. Bella la chitarra, dice, ma chi me lo fa fare? Ma sto bene così. Largo ai giovani,
1: certo.
0: No? Largo ai giovani.
1: Largo.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Buoni? Ma vai da Conad. Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima. Ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: altro. Sai qual è il lago più profondo d'Italia?
1: Qual è?
0: Il lago più profondo d'Italia, che raggiunge la profondità maggiore ovviamente, è il lago di Como, che è a 425 metri, va sotto di 425 metri.
1: Ma dove finisce?
0: C'è un punto dove ovviamente è più profondo, mentre poi subito al secondo posto con 372 metri c'è il lago Maggiore, che è ancora molto profondo. Poi arriva il nostro Garda, che è profondo 346 metri, ha delle punte da 346 metri, e poi arriva finalmente il lago di Seo a 251 metri di profondità, che potrà sale Marasino Taverna, la parte sopra Montisola, tanto per intenderci. E poi c'è il lago di Albano nella zona romana con 170 metri, quindi è il lago di Como il più profondo. Così me lo chiedono, sappiamo dirlo, il lago di Como qual è il più profondo d'Italia? Quello di Como,
1: e lo so, non lo sapevo io,
0: nemmeno io, però quante cose sappiamo della roba di Como.
1: Quante cose
0: ti ricordi?
1: Chi lo sapeva?
0: Quella canzone di Lucio Dalla, quanto è profondo il lago?
1: Come è profondo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola ci trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
1: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
3: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci, Del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 1/4, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
6: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
7: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: Prix, tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
6: Amore, vai a correre?
5: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
6: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
5: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
6: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Dice il saggio: se ti chiama tesoro, stai attento, potrebbe avere l'istinto di sotterrarti. Parola di Naka

0: kilowatt in energia è tutto più facile, sì. Perché a un certo punto è giusto dire situazione sentimentale, come ha postato un mio amico, dice 85 kilowatt.
1: Sì.
0: È carina però, situazione sentimentale, è importante anche quello perché scalda, è una forma di energia che scalda, quindi amore in un certo senso, no? Senza kilowatt non puoi essere innamorato.
1: No, assolutamente no.
0: Beh, però è molto simpatica questa cosa. Sì, ciao Giovanni, vero. Che non so se ci sta ascoltando in questo momento. Però comunque, ecco, i linguaggi sono una cosa molto bella, perché ad esempio il nostro dialetto, che si sta un po' spegnendo perché lo parliamo molto meno, ed è un peccato perché è molto colorito, particolare, ha dentro storia, ha dentro cultura, ha dentro tante cose belle. Purtroppo i giovani lo parlano sempre meno. Ma ci sono anche dialetti che fanno veramente, trasportandoli in italiano, fanno molto ridere. Ad esempio la Sicilia è una terra di queste, perché la Sicilia è una terra, valla a visitare, senti parlare il siciliano, quello verace.
1: Ma
0: quello
1: sono stato poco tempo fa.
0: È la Sicilia dei verbi transitivi, la chiamo io, perché la Sicilia è il verbo dove puoi passeggiare il cane, dove puoi salire la spesa, puoi scendere le chiavi, puoi uscire con la spazzatura, puoi entrare con la biancheria, puoi portare la lavastoviglie, un luogo magico dove tutto è transitivo ed è molto divertente. E la stessa cosa un po' che quando noi traduciamo dal dialetto all'italiano alcune cose che sono molto divertenti. Purtroppo è un tipo di, come dire, sorriso che sta un po' scomparendo perché parliamo sempre meno il dialetto, ed è un peccato, perché è molto colorito,
1: No, peccato.
0: Però vabbè, sono cose che possono succedere, anche perché vedo che, attenzione, nel momento in cui il dialetto sta scomparendo assume un'importanza invece fondamentale.
1: Cosa?
0: Perché torna come i tempi delle 10 giornate di Brescia. Il valore del dialetto era un linguaggio, era un codice, era l'unico codice da cui ci si difendeva dagli austriaci per poter parlare con cose segrete. Ecco perché il dialetto assume un'importanza fondamentale per chi lo conosce ancora, e anche se viene meno parlato.
1: Fa parte della Leonessa d'Italia. La Leonessa d'Italia, allora, quando è nata, parlava in dialetto.
0: Parlava il dialetto.
1: Ruggiva in dialetto.
0: Ruggiva in dialetto. La disia roa.
1: Esatto.
0: Ed era una cosa importante. Quindi, se qualcuno lo conosce ancora e lo parla, ma datevi una rispolverata ogni tanto, perché è una lingua comunque che ha una sua valenza, una sua storia, e andrebbe tenuta viva, perché al di là del divertimento comunque è una lingua importante. Il dialetto è sempre bellissimo,
1: vero. Allora scriveteci al 334 907 9007 e fateci sapere se qualcuno di voi conosce ancora il dialetto o parla ancora il dialetto,
0: parla,
1: magari in
0: casa, parla,
1: perché, o con gli amici, o al bar.
0: In Veneto c'è ancora molto più questa predisposizione, ci sono ancora i medici che parlano il dialetto in ospedale,
1: ma anche il Veneto lo parlano molto di più.
0: Anche le persone di cultura usano esprimersi in dialetto. Qui da noi si sta un po' perdendo, anche perché il nostro dialetto è molto, come dire, diverso. Voglio dire, Brescia e Bergamo si somigliano un po', ma poi già il milanese, il cremonese, il ciapachì, il ciapalà, insomma, però si capisce benissimo, si capisce benissimo. Anzi, forse il più rude è proprio il nostro, quello che faticano di più gli altri a capire. Gli altri sono più morbidi.
1: È vero.
0: Vabbè, comunque viva il dialetto. Viva il dialetto!
1: Viva il dialetto! Ma allora, dicevamo prima che
0: chiamiamo qua, abbiamo una sorpresa.
1: Allora, allora la sorpresa la facciamo in diretta, no?
0: Dai, prova a chiamare. Allora, oggi è il compleanno del nostro terzo, no? Da anni
1: Daniele
0: ormai ci ha seguito con le sue voci, bravissimo.
1: Allora, lo chiamiamo in diretta.
0: Prova a chiamarlo e vediamo se lo becchiamo al volo, mandiamo in linea.
1: Vediamo.
0: Preavviso. Prova a sentire un attimino, vediamo di capire se riusciamo a prenderlo al volo e fargli gli auguri. Lui non se l'aspetta, ovviamente, perché non gli ho detto nulla, non gli ho detto che l'avrei chiamato e avrei fatto gli auguri, però facciamogli. È tanti anni che è della nostra famiglia, fa parte della nostra famiglia, mi sembrava bellissimo fargli in diretta. Vediamo
1: allora,
0: un po' se risponde, dai. Ci sta suonando?
1: Ma Giuseppe?
0: No, non sta chiamando, no.
1: Vediamo
0: se chiama.
1: Attenzione.
0: Suona? Vediamo se suona.
1: Vediamo.
0: No, no, no, no.
1: Vediamo un po'.
0: Vediamo un po'. Sta suonando. Non capisco che succede. Che succede? Niente, non ci siamo, non ci siamo.
1: Vediamo, vediamo, vediamo. Riproviamo. Aspetta,
0: niente,
1: aspetta,
0: dai, riproviamo al volo, altrimenti poi diventa troppo lunga. Diventa una pausa un po' noiosa. Riproviamoci al volo, altrimenti ci proveremo più avanti. Se ancora non è libero e non sta facendo così. Volevo fargli sta sorpresa. Volevo fare gli auguri di tutti gli amici di Radio 17 direttamente a lui, perché, come ripeto, è tanti anni che fa parte della nostra famiglia, fa parte dell'Armadillo, sempre disponibile ad inventare nuove voci, a farci divertire, e essendo il suo compleanno, insomma, un po' ci tenevamo, e vediamo un po' se riusciamo, altrimenti ci riproviamo dopo, Suona? Suona? Niente da fare, non riusciamo a beccarlo. Sei nascosto? Sei nascosto? Niente, Fulvio, ci riproviamo dopo, altrimenti poi diventa noioso. Un po' di musica e magari tra un po' ci riproviamo.
1: Sì, perché praticamente non risponde.
0: Vabbè, ci proviamo dopo.
1: Ci proviamo dopo, dai.

0: tanti. Sì. Cioè, quali sono i paesi europei dove si guadagna di più all'anno? Insomma, mediamente, nella media come stipendio, lo stipendio più alto.
1: Non c'è l'Italia, di sicuro.
0: Non c'è l'Italia
1: nelle prime posizioni.
0: Non
1: vero?
0: C'è l'Italia nelle prime posizioni. Però sono andato a curiosare per capire qual è la media. Ed è molto lontana da quello che guadagniamo noi italiani, ma molto, molto. Ad esempio, al primo posto c'è il Lussemburgo con una media annuale di 82.960 euro. 82.000 euro all'anno, che è, direi, buono. Costa tutto molto di più che in Italia, attenzione.
1: Sì, sì, beh, sicuramente.
0: Poi arriva la Danimarca con 71.500 euro all'anno. E al terzo posto vi è l'Irlanda con 61.000 euro all'anno. Poi scendendo c'è il Belgio con 59, l'Austria con 58, la Germania con 53, anche se sta attraversando un momento molto difficile,
1: molto difficile
0: e di crisi.
1: Sì, sì, sì.
0: La Finlandia con 49, la Svezia con 46, la Francia con 43, la Slovenia con 35.000 euro all'anno. Insomma, noi siamo ancora un po' più giù, siamo un po' chino tanto più giù,
1: ci siamo ancora,
0: non ci siamo in classifica, siamo out,
1: siamo fuori classifica, mamma mia, ma non si può.

0: se ti piace l'arma dillo. Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
9: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Brescia 7 Time.
13: Time o'clock.
12: A Radio Brescia 7 sono le 18.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
12: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
17: Giornale orario, edizione locale.
18: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Arrestato a Botticino un 43enne condannato a 5 anni di carcere per bancarotta fraudolenta. L'uomo residente in paese è stato fermato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di Firenze. La condanna riguarda fatti commessi a Lucca nel luglio del 2013. Maxi sequestro di cocaina 98 kg, indagini sui legami bresciani, quasi un quintale di cocaina sequestrato, un arresto a Roma. La Guardia di Finanza di Brescia ha fermato un 42enne albanese mentre consegnava 98 kg di droga ad un connazionale in un'area di servizio in zona di Ottaviano. L'uomo era arrivato dall'Albania passando per Trieste. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire i suoi legami con l'ambiente dello spaccio bresciano e le possibili ramificazioni della rete. In carico sequestrato avrebbe avuto un valore di diversi milioni di euro. Restano gravissime ma stabili le condizioni del 12enne investito da un autobus domenica pomeriggio a Colle Beato mentre rincorreva un pallone. Il ragazzino ha trascorso la notte in terapia intensiva all'ospedale di Bergamo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. La prognosi resta riservata. È scontro sul consumo di suolo in provincia di Brescia. La provincia propone di cancellare quasi 790 ettari di nuove costruzioni previste, ma con percentuali diverse da comune a comune. Si va dal 10 fino al 50% in base al livello di urbanizzazione e alla disponibilità di aree libere. Tra le questioni sul tavolo anche le possibili ricadute sui bilanci comunali e sulle aree produttive. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
12: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
17: Disco Hit, la storia della musica, un'esclusiva di
13: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!
2: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo. Un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: adesso due parole bisogna spenderle anche per le nostre
1: unioni.
0: No, a parte la Ligabue, che sarebbero da spendere sempre, sì, perché sì, comunque
1: Ligabue è brano,
0: bello, non è carino,
1: qualcosa per te, bello,
0: qualcosa
1: bello,
0: suo stile. Mi piace che tutti questi, sì, cantanti mantengano il loro stile nel tempo e riescono ancora a dare molto alla nostra musica,
1: Ligabue è a 100 anni,
0: ma neanche 25, no, è una vita, no, che lo sento, anni, da certe notti in poi sono passati 25 anni.
1: No, allora, primo album 1990.
0: 90, cioè, quindi 36 anni.
1: Sì.
0: Cavolacci, è tanta roba, sì. 36 anni. Beh, comunque, tornando a noi, due parole, sì, dobbiamo spenderle sulla vittoria di ieri sera del nostro Union, perché ho sentito gente che era là allo stadio e ho sentito persone che non hanno assistito alla partita e hanno detto: ragazzi, che bella squadra, ci siamo proprio divertiti, al di là dei 4 gol fuori casa, e va bene, al di là del fatto che l'Algione era comunque una squadra da valutare perché poteva essere potenzialmente temibile, il Brescia si è imposto con un grande gioco, con un ottimo gioco di squadra, e questo ci conforta per quanto riguarda la prosecuzione del campionato. Un Brescia ritrovato, dici Fulvio?
1: Ma secondo me, allora, più che ritrovato, trovato. Perché non è che prima ci fossimo persi, secondo me non ce l'avamo ancora trovati, e probabilmente, sai, ci voleva anche una bella sferzata per cambiare rotta, perché bisognava proprio cambiare rotta, perché mi dava l'impressione comunque il Brescia di navigare a vista, di andare avanti un po' così alla cieca, e a fari spenti nella notte proprio, e invece adesso i fari li ha accesi, e speriamo, mi sembra che si stia andando bene. Allora, se la direzione presa è quella di ieri sera, allora veramente non ci resta che divertirsi.
0: Beh, hai ragione, anche perché diciamo che nonostante i risultati comunque non siano certo negativi, perché è una squadra che non ha ancora perso, 3 vittorie e 2 pareggi, voglio dire, non è una squadra in crisi sicuramente, ma era più una crisi di identità, secondo me, sulla carta d'identità, doveva capire che cos'era ancora.
1: Ma poi i risultati, sai, ci vuole anche, bisogna anche sbloccarsi, no?
0: Sì, è vero,
1: e una volta che ti sblocchi, poi allora riesci ad andare avanti con un'inerzia che è incredibile. E comunque adesso, ridendo e scherzando, il nostro Brescia c'ha la seconda miglior difesa del campionato e il miglior attacco,
0: quindi,
1: guarda che in una partita dove siamo andati, è vero,
0: quindi i numeri danno ragione anche a mister Corini. Però alla fine, anche se ultimamente qualcuno cominciava un po' a mugugnare, a dire sì, però non dà il gioco alla squadra, non dà un'identità alla squadra, forse sta ancora lavorando per darglielo anche con i nuovi innesti, perché il gioco è cambiato, ovviamente.
1: Beh, anche perché, insomma, bisogna anche essere realisti, insomma, le ultime prestazioni prima di quella di ieri sera a Seregno contro l'Alcione non è che ci
0: fossero grandi,
1: fatto,
0: grandi prestazioni, sì,
1: hai capito, saltare sul divano.
0: E poi a volte è strano capire anche chissà cosa succede nell'arco di pochi giorni, poi improvvisamente una squadra si sblocca, gioca,
1: sblocca,
0: va tutto bene,
1: si sblocca, ma guarda che importante, è importante, è sbloccarsi,
0: la testa fa molto,
1: sì,
0: la testa
1: tantissimo,
0: fa molto,
1: tantissimo.
0: E quindi adesso col prossimo appuntamento, occhi puntati e tutti curiosi a vedere come giocherà il nostro Union. Certo che sicuramente dal compresa la gente che era allo stadio da là, ha detto tutti: ragazzi, ma cosa c'entra questo Brescia in Serie C? È una squadra di categoria superiore, e questo ci ha molto confortato per il proseguo del campionato.
1: Direi di sì,
0: speriamo,
1: anche perché allora siamo partiti con i favori del pronostico e da parte, diciamo, anche di tutti gli addetti ai lavori, e oltretutto, insomma, c'è stata proprio una dichiarazione di intenti all'inizio del campionato da parte del presidente Pasino, ha detto: vabbè, lo scorso anno è stato di rodaggio, quest'anno bisogna vincere il campionato, punto.
0: Esatto, si è esposto, diciamo, proprio abbastanza, palesemente, dicendo: ragazzi, io voglio vincere, neanche arrivare secondo, vincerlo.
1: L'obiettivo è quello. Beh, secondi siamo arrivati l'anno scorso,
0: appunto,
1: basta,
0: abbiamo visto com'è finita,
1: anche basta, secondi, no?

0: sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
6: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
5: Amore, non credo che funzioni proprio così.
6: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
5: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendi le due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: come dire, salto sulla sedia, una notizia bellissima.
1: Sul divano, cioè, sul divano si sul salta, divano, bravo, sulla sedia sì. Si cade.
0: Ma ero qui, quindi la stavo leggendo sulla sedia. Okay, tra luglio 2021 e aprile 2023 l'Antartide ha guadagnato 695 miliardi di ice, di ghiaccio. E dico, ma come? Ma è meraviglioso, sì. Ci stiamo raffreddando, sta succedendo qualcosa di bello.
1: No.
0: Invece non è proprio così.
1: No, no.
0: Nel senso che è vero, in 22 mesi, quindi voglio dire in 2 anni, insomma, ha guadagnato 108 miliardi di tonnellate all'anno di ghiaccio, quindi vuol dire che è bello. Invece no. Cosa succede? Succede che ci sono state delle nevicate eccezionali in quelle zone.
1: Però,
0: e quindi sì, però purtroppo siamo ancora sotto dal 2011 ad ora di 140 miliardi, cioè siamo ancora sotto rispetto a anni fa, quindi capito. Sono stati due anni in cui c'è stata un'inversione di tendenza che ha rallentato un po' lo scioglimento dei ghiacciai, ma è stato su una cosa abbastanza eccezionale di questi 22 mesi. Dovrebbe, per recuperare tutto il ghiaccio che abbiamo perso in questi anni, dovrebbe nevicare così per circa 50 anni, come è successo tra in quei 22 mesi, insomma, nell'arco di quei 22 mesi.
1: Certo.
0: Per 50 anni per recuperare tutto il ghiaccio, insomma, non è poco,
1: no,
0: è tanto.
1: Assolutamente.
0: Però, insomma, era una notizia che mi ha fatto pensare bene, insomma. Sono rimasto felice da questa cosa. Ma come, torna il ghiaccio in Antartide?
1: Sì.
0: Che bello. Poi alla fine sì, bello, ma fino a un certo punto. Vabbè, insomma, pensiamo sempre positivo, insomma.
1: Iceland. Poi il ghiaccio serve,
0: Poi il ghiaccio sappiamo benissimo cosa serve, specialmente noi.
1: Però
0: ti dico una cosa. Se per caso aumenta ancora di qualche miliardino di tonnellate, te lo dico subito,
1: Fammelo sapere.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt, e la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Tennis, diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con 2 vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Vabbè, si dice.
1: Ci hanno
0: si
1: detto che deve nevicare 50 anni.
0: 50 anni, sì.
1: 50 anni di neve. Di neve, così almeno noi potremmo fermarci e fare dei mojiti.
0: Dei mojiti sulla neve, perché sulla, no?
1: No, con la neve.
0: Con la neve.
1: Perché il mojito, no? Il mojito ha fatto con il ghiaccio.
0: È sano, così. Il mojito è sano, è fatto con la
1: perciò
0: neve, non additivi.
1: Insomma, ci hanno praticamente detto che se dovrebbe nevicare 50 anni, così sì, noi ci fermiamo e facciamo i mojiti.
0: Va bene. Comunque, invece, parlando di un altro grave problema, che è quello dell'aumento del numero degli anziani, il welfare, bisogna attenzione, perché stiamo diventando anziani e sempre più. Viviamo a lungo e anche tutto sommato abbastanza bene. In Canada stanno facendo qualcosa che è molto bello e molto importante, perché solitamente dalle nostre parti, quando un centro commerciale termina la sua vita, vengono fatti parcheggi, vengono fatti depositi, non si sa mai come riutilizzarli. Beh, in Canada hanno già sperimentato in più di 3-4 città un recupero di centri commerciali strutturati per gli anziani. Ma in che senso? Proprio dove ci vivono dentro. Vengono fatti dei piccoli appartamentini, i ristorantini diventano spesso delle mense, insomma, rimane proprio un centro, anche perché spesso hanno strutture fatte per gli anziani, scala mobile piuttosto che passaggi. E quindi dice, li hanno utilizzati per questo e stanno avendo un discreto successo.
1: Però è vero, però bisogna fare degli investimenti comunque fruibili.
0: È vero, ma perché? Perché anche in Canada c'è il grave problema dei prezzi altissimi delle case, degli affitti, come da noi, no? Invece lì, con dei prezzi calmierati, riescono a sistemare degli anziani in un luogo fra virgolette protetto. Ecco, così possiamo definirlo.
1: Non è da scartare del tutto. Ma gratis per gli anziani?
0: No, ovviamente no, c'è una pensione e ovviamente sono prezzi calmierati, perché la mensa costa meno, il mini appartamentino, insomma, un prezzo più calmierato, perché è tutto più condiviso e quindi si riesce a strutturare questo. Guarda che in futuro potrebbe essere un'idea anche per qualche nostro centro che è andato un po' in disuso.
1: Sono assolutamente d'accordo, mi sembra un'idea molto molto intelligente e spero che si possa attuare.
0: Perché solo si riesce magari attraverso questa struttura a calmierare i prezzi delle locazioni così, ma soprattutto anche gli anziani si sentono magari meno soli, perché è proprio un centro adibito a loro. Beh, e ci si ritrova al bar a bersi un caffè, a in mensa a mangiare qualcosa,
1: a giocare a carte. A bocce,
0: e poi si possono condividere anche alcune cose. Ad esempio, non so, l'infermiere che deve venire, oppure la badante fa 4 ore da te e 4 ore da lei senza spostamenti. Guarda che sono cose intelligenti queste. Pensiamoci, dai. Ci prendiamo dopo un localino lì, anche io, te un bilocalino per un futuro, che ne sai? Si sa mai,
1: Con la badante.
0: Condividiamo la badante.
1: Condividiamo.
0: La scelta.

0: Per le ricette di cucina, oggi il nostro cuoco Otto von Guttalax vi presenta il piatto del giorno.
1: Un saluto dal vostro chef Otto von Guttalax. Oggi prepareremo il criceto al cartoccio. Per criceto al cartoccio serve olio, cubi, sale, pepe, limone e una ruota. Criceto animale molto piccolo. Per non fare attaccare a padella basta tagliare unghie prima di mettere in forno. Si mette in cartoccio e si invila in forno con limone e un po' di pan di sbagna. Si cuoce per circa 15 minuti a 182 gradi e si serve su ruota per dare piccolo senso di benessere animale. Si serve tutto in un letto di edera che a lui piace tanto. Io consiglio caldamente perché è erbetta a chilometro zero. Buon appetito a tutti. Ricordo che queste ricette potete trovare sul mio libro di cucina I Cuochi Fatui. Auf Wiedersehen.

0: spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: la verità, come dice l'ultimo pezzo di Cremonini, è la bugia più grossa. Beh, in un certo senso c'è una satira, qualcosa di profondo
1: sì,
0: qui dietro.
1: Sai come si intitola questo brano?
0: No.
1: Paparazzi.
0: Ah, eccolo lì. Paparazzi.
1: Paparazzi.
0: Però guarda che la verità è la bugia più grossa, sì. È una frase importante che ha un grande peso, si ride, si scherza, ma poi lì quando ci arriva, arriva bene, niente da dire.
1: Sì.
0: L'ultimo pezzo di Cremonini, dicevi, vero?
1: Sì, sì. L'ultimo pezzo è uscito proprio lo scorso venerdì, sta facendo i primi giri, ovviamente, anche su Radio Brescia 7.
0: E così si fa, ragazzi. Noi dobbiamo chiudere la puntata della prima giornata della settimana, ma domani si torna, mi raccomando, e adesso diamo la linea, come sempre, a Forever Young e al nostro Tony Biemi con la regia di Ruggero Tavelli.
1: Come sempre.
0: Come sempre.
1: Esatto.
0: Come sempre.
1: Sì, sì,
0: ma poi una cosa te la voglio dire.
1: Ah.
0: Io voglio spezzare una lancia a favore di quelli che devono prendere le medicine a stomaco pieno, no? Perché dicono è importante, bisogna stare attenti. Se il medico dice di prendere le medicine a stomaco pieno, è perché vanno prese a stomaco pieno.
1: Cioè?
0: Non come mio cugino che mangia una teglia di lasagne perché deve mettere il colirio.
1: Ma no!
0: Ciao, Maria Gioia!

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Arrestato a Botticino un 43enne condannato a 5 anni di carcere per bancarotta fraudolenta. L'uomo residente in paese è stato fermato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di Firenze. La condanna riguarda fatti commessi a Lucca nel luglio del 2013. Maxi sequestro di cocaina 98 kg, indagini sui legami bresciani, quasi un quintale di cocaina sequestrato, un arresto a Roma. La Guardia di Finanza di Brescia ha fermato un 42enne albanese mentre consegnava 98 kg di droga ad un connazionale in un'area di servizio in zona di Ottaviano. L'uomo era arrivato dall'Albania passando per Trieste. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire i suoi legami con l'ambiente dello spaccio bresciano e le possibili ramificazioni della rete. In carico sequestrato avrebbe avuto un valore di diversi milioni di euro. Restano gravissime ma stabili le condizioni del 12enne investito da un autobus domenica pomeriggio a Colle Beato mentre rincorreva un pallone. Il ragazzino ha trascorso la notte in terapia intensiva all'ospedale di Bergamo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. La prognosi resta riservata. È scontro sul consumo di suolo in provincia di Brescia. La provincia propone di cancellare quasi 790 ettari di nuove costruzioni previste, ma con percentuali diverse da comune a comune. Si va dal 10 fino al 50% in base al livello di urbanizzazione e alla disponibilità di aree libere. Tra le questioni sul tavolo anche le possibili ricadute sui bilanci comunali e sulle aree produttive. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Bienni con Forever Young.
5: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo.
2: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
3: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
5: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con 2 vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
6: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
7: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost.
8: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che è sotto costo?
13: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
16: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Bianchi. Forever Young.
17: Eccoci qui, eccoci in Forever Young, nuovo appuntamento. Le canzoni per sempre giovani sono con voi anche oggi. sono Tony Biemmi, questa è Radio Brescia 7, insieme a me per la parte tecnica Ruggero Tavelli. Possiamo partire con la prima canzone dello spazio di oggi.
13: Forever Young. We play the biggest songs.

canzone del nostro appuntamento di oggi con Forever Young, già negli anni 80, subito dall'inizio, così immediatamente. 1988, A Cos de Calzò è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, hit molto popolare in Europa, che funzionò particolarmente bene anche in Italia, con una buona rotazione anche radiofonica, ricordo. Beh, si cambia decisamente genere, quantomeno per quanto riguarda gli interpreti. Facciamo qualche passetto all'insù. Restiamo comunque nel 1985 per la precisione, manteniamo un buon ritmo con Freddie Mercury, un singolo da solista per quanto lo riguarda, si chiama

0: Maybe One Day, The Creatures, questo è il progetto, un singolo italo disco del 1984 che arrivò nella top 10 dei singoli più venduti in Italia proprio in quel periodo, un progetto legato in qualche modo alla discoteca L'Altro Mondo Studios, che era particolarmente in voga in quegli anni.
1: Forever Young.

Fratelli la Bionda, 1979 è l'anno di uscita di questo motivo, un sound tipico della musica disco di quel periodo. E visto che siamo in Italia per quanto riguarda i progetti, continuiamo su quella linea, passando qualche anno dopo, primi anni 80, altro progetto italiano per questo

0: Forever Young. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
2: L'economia.
1: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga

0: la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
6: Amore, vai a correre?
5: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
6: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
5: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
6: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Da 10 anni

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Conduce Tony Biemmi.
2: We play the biggest songs.

Come va, amici di Radio Brescia 7, di Forever Young? Ci ritroviamo qui per la seconda parte del nostro appuntamento quotidiano con le canzoni per sempre giovani, ed abbiamo aperto con l'eleganza, la raffinatezza di questo gruppo funk americano. Sono gli Shalamar, l'album si chiamava Friends e questo è il motivo che si intitola I Can Make You Feel Good. Stesso anno, 1982, per la prossima, un altro album meraviglioso, I'm in the Sky, per The Alan Parsons Project. Questa era la canzone che dava il titolo all'interno.

produttore olandese insieme con Daniel Saureka, cantante e musicista indonesiano. Un buonissimo riscontro nelle classifiche europee nei primi anni 80, esattamente 1982. Fu molto ballato e molto passato dalle radio

seconda metà degli anni 90, 1997, un album che si chiamava Left of the Middle e che conteneva questo motivo che fu veramente un successo mondiale, diventato uno dei singoli più trasmessi della storia della radiofonia. Natalie Imbruglia, questa era Torn. Siamo pronti per salutarci e per l'ultima ci rituffiamo negli anni 80, più o meno metà del decennio, un genere che definirei elettrodisco, particolarmente aggressivo, brano molto amato dai DJ che amano proporre musica particolare, usiamo questo termine di quel decennio. L'interprete è Sabu, la canzone si chiama We're Gonna Rock. Grazie a tutti da Tony BM per essere rimasti

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Arrestato a Botticino un 43enne condannato a 5 anni di carcere per bancarotta fraudolenta. L'uomo residente in paese è stato fermato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di Firenze. La condanna riguarda fatti commessi a Lucca nel luglio del 2013. Maxi sequestro di cocaina 98 kg, indagini sui legami bresciani, quasi un quintale di cocaina sequestrato, un arresto a Roma. La Guardia di Finanza di Brescia ha fermato un 42enne albanese mentre consegnava 98 kg di droga ad un connazionale in un'area di servizio in zona di Ottaviano. L'uomo era arrivato dall'Albania passando per Trieste. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire i suoi legami con l'ambiente dello spaccio bresciano e le possibili ramificazioni della rete. In carico sequestrato avrebbe avuto un valore di diversi milioni di euro. Restano gravissime ma stabili le condizioni del 12enne investito da un autobus domenica pomeriggio a Colle Beato mentre rincorreva un pallone. Il ragazzino ha trascorso la notte in terapia intensiva all'ospedale di Bergamo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. La prognosi resta riservata. È scontro sul consumo di suolo in provincia di Brescia. La provincia propone di cancellare quasi 790 ettari di nuove costruzioni previste, ma con percentuali diverse da comune a comune. Si va dal 10 fino al 50% in base al livello di urbanizzazione e alla disponibilità di aree libere. Tra le questioni sul tavolo anche le possibili ricadute sui bilanci comunali e sulle aree produttive. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!
0: Spot.
2: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120 a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: Da 10 anni.

0: Ovest. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere: la promozione Cash Plane. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
3: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
2: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate.
1: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo.

0: Leonardo De Vivo.
1: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del per tanti tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
2: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
2: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
1: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Seven Sound.
13: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
14: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti. Scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
1: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
0: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: kids hot. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Carnaggio.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9:30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: Brescia 7 Selecta. La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9:30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Che cos'è?

0: dividerà.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9:30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte di Brescia 7.
4: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi siamo Radio Brescia 7.
2: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
1: Sono le 2 di notte. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile.